Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Blue Max. Solo grandi successi, solo grandi emozioni.
1: Casa viaggio, casa libertà, casa involucro di tutte le mie età, e scanso i traumi e le malinconie. Ti chiedo scusa se racconto le mie. Casa inverno, casa senza senso, casa di silenzi, vuota tutto il tempo. Casa stanca che ora vuoi lasciare, casa che io

Casa ieri, casa nei ricordi, casa quando abbiamo fatto tardi. E lo capisco mentre te ne vai, casa è il posto dove tu mi penserai.

0: Blue Max, la musica si colora di blu.
1: Sincerità, adesso è tutto così semplice. Con te che sei l'unico complice di questa storia.

0: Sono le 3:00.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: la musica si veste di blu. Amax Radio Classic. Blu Max.
1: Come l'onda ti muovi, se si muove la luna, con la stessa domanda.

0: Sono le 3:59.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: Sono le 5 e 0 minuti.
1: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.
2: L'almanacco del giorno vi è presentato da
3: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
4: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 1 settembre 2026 è il 244esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:36 e tramonta alle 19:44. Il santo del giorno è Sant'Egidio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 settembre del 1859 una tempesta solare di incredibile violenza fa impazzire i telegrafi di mezzo mondo. Nel 1902 debutta nelle sale francesi Viaggio nella Luna, diretto dal regista Georges Méliès. Ispirato a grandi classici del genere, è considerato il primo esempio di film di fantascienza e una pietra miliare della storia del cinema. Nel 1994 al Festival di Venezia viene presentato Il Postino, il film testamento dell'indimenticabile Massimo Troisi, morto poco dopo le riprese. Pietra miliare come poche, candidata a 5 Oscar, vinse quello alla colonna sonora. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 settembre del 1990 il Napoli, campione d'Italia, conquista la Supercoppa italiana, battendo per 5-1 la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 settembre del 1955 Domenico Modugno lancia il singolo Vecchio Frac. Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea. E nel 1984 Fotoromanza di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Vittorio Gassman, nato a Genova il 1 settembre 1922 e scomparso a Roma il 29 giugno 2000. Attore, regista, sceneggiatore e scrittore, è stato uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Ricordiamo anche Sandra Mondaini, nata a Milano il 1 settembre 1931 e qui scomparsa il 21 settembre 2010. Prevalentemente attrice comica, la sua carriera artistica sessantennale è stata strettamente legata a quella del marito Raimondo Vianello, col quale ha formato una delle coppie più celebri e amate della televisione italiana. Compie oggi 69 anni Gloria Estefan, nata a L'Avana e una famosa cantante americana. Ha venduto più di 100 milioni di dischi.

0: e la sua voce è una delle più conosciute ed apprezzate negli Stati Uniti. Spegne 32 candeline il pilota automobilistico spagnolo al volante della Williams, Carlos Sainz. E buon compleanno a Zendaya, l'attrice e cantante statunitense compie 30 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio: settembre bello, sole e venticello.
1: L'almanacco del giorno vi è presentato da
2: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287821.
3: Max Radio Classica. È Max Radio Classica. Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

poi la senti una notte mentre piangi nel buio per te.

piove, il sangue è nero come la notte. Ma non è vero, ragazzi, che la ragione sta sempre col più forte. Io conosco poeti che spostano i fiumi con il pensiero e naviganti infiniti che sanno parlare con il cielo. Chiudi gli occhi, ragazzo, e credi solo a quel che vedi dentro. Stringi i pugni, ragazzo, non lasciargliela vinta neanche un momento. Copri l'amore, ragazzo, ma non nasconderlo sotto il mantello. A volte passa qualcuno

come te perderanno sempre, perché hai già vinto, lo giuro, e non ti possono fare più niente. Passa ogni tanto la mano su un viso di donna, passaci le dita. Nessun regno è più grande di questa piccola cosa che è la vita. E la vita è così forte che attraversa i muri per farsi vedere. La vita è così vera che sembra impossibile doverla lasciare. La vita è così grande che quando sarai sul punto di morire,

0: Radio presenta Max and the Stars, le stelle raccontano, in collaborazione con
1: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Ariete, i cuori solitari possono avere delle strane emozioni. L'aspetto del fisico è davvero impeccabile, l'umore invece è un po' altalenante. Chi lavora in proprio è sommerso dagli impegni e può trascurare il partner. Toro, chi fa parte di una coppia è eccessivamente geloso e questo non porta a beneficio. I single sono di buon umore e hanno anche molta vitalità. Chi è in vacanza dovrebbe mantenersi più attivo. Gemelli, con la famiglia ci sono delle tensioni da risolvere. Chi ha una relazione può affrontare la giornata con molta malinconia. Di leggeri malesseri possono essere causati dalla stanchezza. Cercate di riposare. Cancro. Potrebbe oggi nascere una discussione accesa con il partner. Cercate di abbassare i toni. Forse la causa potrebbe essere la noia. Provate a portare un po' di novità. Finalmente la mente e il corpo sono in perfetto equilibrio. Leone. Chi fa parte di una coppia può trascorrere una bella giornata con la persona amata. Un velo di nostalgia può sorprendervi all'improvviso oggi. Chi lavora nel commercio può vivere un momento faticoso. Vergine. Le coppie di lunga data ritrovano vivacità e complicità. Chi lavora in proprio è ossessionato da alcune questioni. Una lunga passeggiata in riva al mare o in un bosco vi rimetteranno in sesto, mentalmente e fisicamente. Bilancia. Nella sfera amorosa sono in arrivo delle importanti soddisfazioni. Chi cerca l'amore è abbastanza irrequieto. Una questione lavorativa va gestita con tutta la diplomazia possibile. Scorpione. Con il partner manca il dialogo e questo può creare tanti problemi. L'ambito lavorativo può creare invece una leggera stanchezza. Per scaricare l'aggressività in eccesso è necessario fare attività fisica. Sagittario. Attenzione, perché il malumore oggi e la stanchezza sono un mix davvero micidiale. Meglio evitare contrasti con la persona amata. Nella sfera professionale può arrivare un'idea geniale. Capricorno. I single sentono l'esigenza di approfondire una certa conoscenza avuta da poco. La relazione amorosa invece può vivere dei momenti piacevoli. La vitalità e l'energia sono veramente al top. Acquario. I cuori solitari hanno la sensazione di essere incompresi. Con molto entusiasmo è possibile iniziare un nuovo progetto di lavoro. La giornata è ideale per una gita fuori porta. Pesci. Insieme alla propria dolce metà è un periodo sereno. Chi cerca l'amore può ricevere più complimenti del previsto. Chi lavora in proprio può finalmente raggiungere i propri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Marco Aurelio. Scava dentro. Dentro è la fonte del bene. Fonte inesauribile. Se ci scaverai sempre. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59.
0: Radio Classic.
2: Max Radio Classic.
0: Max Radio Classic ti fa sentire, ti fa sentire l'estate.
2: Rivivi i grandi successi italiani che hanno fatto epoca. A Max Radio Classic c'è Jukebox Italia. Ogni mattina dalle 5 alle 6 una canzone, un mito, un successo di sempre.

Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: Sono le 6:00.
1: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
3: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
2: Ali.
3: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
4: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
5: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
6: Penso che non sia semplicemente una macchina.
4: Può un vuoto essere colmato?
7: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
4: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
6: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
4: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
8: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
9: A settembre ritorna la magia.
10: Aspetto questo momento da un'eternità, se è vero.
9: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
11: Secondo te siamo maledette?
10: No!
9: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
12: È un dinosauro quello.
13: Oh mio Dio, correte!
9: Dal regista di It Follows.
14: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
15: Siamo nel passato.
16: Ora che facciamo?
17: Dobbiamo sopravvivere.
9: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
9: La fine di Oak Street. Al cinema.
19: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
20: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
21: Mi sento fortunata.
22: Il premio Oscar Angelina Jolie.
23: Ho il risultato della sua biopsia.
22: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
21: Non so come dirlo a mia figlia.
23: Metta la sua vita in pausa per un po'.
22: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
21: Non gliela daremo vinta.
22: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
24: Ehi, Bugs!
25: Che succede, amico?
24: Parla del film!
25: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
24: E adesso?
25: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
24: Due biglietti e 8 popcorn!
25: Esagerato come sempre.
1: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
0: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Club Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
5: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
5: Ci trovi su www.autosperanza.it.
6: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
7: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
6: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
7: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
6: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
7: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
6: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
7: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
6: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
7: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
8: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà. E senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
4: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
9: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
6: Perugia, via Piccolpasso 42.
9: Centro commerciale Collestrada.
6: Quasar Village.
9: Belvedere a Città di Castello.
4: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
8: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
4: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.

0: Max Radio News. Attualità e costume.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turicbacter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Max Radio Classic. Max Radio Classic. Il bello della musica. Il bello della musica.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Che questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Greenfiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Greenfiori è anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Greenfiori. Greenfiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Greenfiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: Ehi,

0: simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
1: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
2: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
3: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
2: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale,
3: c'è una figura che sta diventando protagonista.
2: Il geometra ed il geometra laureato.
4: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
3: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
2: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
5: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
2: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
5: Con un DJ set imperdibile.
0: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
2: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
5: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
0: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
2: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
6: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
7: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo, ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
5: Ti aspettiamo nei negozi Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli,
0: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
8: Perugia, via Piccolpasso 42,
0: centro commerciale Collestrada,
8: Quasar Village,
0: Belvedere a Città di Castello.
5: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
7: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
5: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
9: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: 50 anni in Umbria. Vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: Sono le 7:00.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno da Alessio Galea. È stata un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina. Un attacco con droni e missili su Kiev ha causato 4 morti e 5 feriti. Sul fronte opposto, droni ucraini hanno colpito un porto russo nella regione di Leningrado. Intanto, in un bilaterale con Putin, il primo ministro indiano Modi ha esortato la Russia a porre fine alla guerra in Ucraina e a cessare le ostilità. E si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. Colpita una petroliera che transitava nel canale marittimo, l'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump. Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata ieri a Roma. Padre, madre e una bambina di 5 anni disabile trovati morti nella loro abitazione, tutti con ferite ad arma da fuoco. Da soli non ce la facciamo più, il contenuto dei messaggi rinvenuti nell'appartamento. Calcio, la Roma cala ancora il poker, dopo la Fiorentina i giallorossi ne fanno 4 anche in casa Lecce, trascinati dalla doppietta di Malen nell'altro posticipo della seconda di Serie A, l'Atalanta supera 1-0 al 94esimo il Bologna. È tutto, a più tardi.
6: Il meteo. Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia self service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua

0: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
1: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
0: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
2: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
3: L'almanacco del giorno vi è presentato da
4: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.
5: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 1 settembre 2026 è il 244esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:36 e tramonta alle 19:44. Il santo del giorno è Sant'Egidio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 settembre del 1859 una tempesta solare di incredibile violenza fa impazzire i telegrafi di mezzo mondo. Nel 1902 debutta nelle sale francesi Viaggio nella Luna, diretto dal regista Georges Méliès. Ispirato a grandi classici del genere, è considerato il primo esempio di film di fantascienza e una pietra miliare della storia del cinema. Nel 1994 al Festival di Venezia viene presentato Il Postino, il film testamento dell'indimenticabile Massimo Troisi, morto poco dopo le riprese. Pietra miliare come poche, candidata a 5 Oscar, vinse quello alla colonna sonora. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 settembre del 1990 il Napoli, campione d'Italia, conquista la Supercoppa italiana, battendo per 5-1 la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 settembre del 1955 Domenico Modugno lancia il singolo Vecchio Frac. Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea. E nel 1984 Fotoromanza di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Passiamo ai renati oggi. Ricordiamo Vittorio Gassman, nato a Genova il 1 settembre 1922 e scomparso a Roma il 29 giugno 2000. Attore, regista, sceneggiatore e scrittore, è stato uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Ricordiamo anche Sandra Mondaini, nata a Milano il 1 settembre 1931 e qui scomparsa il 21 settembre 2010. Prevalentemente attrice comica, la sua carriera artistica sessantennale è stata strettamente legata a quella del marito Raimondo Vianello, col quale ha formato una delle coppie più celebri e amate della televisione italiana. Compie oggi 69 anni Gloria Estefan, nata a L'Avana e una famosa cantante americana. Ha venduto più di 100 milioni di dischi e la sua voce è una delle più conosciute ed apprezzate negli Stati Uniti. Spegne 32 candeline il pilota automobilistico spagnolo al volante della Williams, Carlos Sainz. E buon compleanno a Zendaya, l'attrice e cantante statunitense, compie 30 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Settembre bello, sole e venticello.
3: L'almanacco del giorno vi è presentato da
4: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 5287 821.

0: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio. Max Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di fuoco incrociato tra Russia e Ucraina, un attacco con droni e missili su Kiev ha causato almeno 4 morti e diversi feriti. Sul fronte opposto droni ucraini hanno colpito la regione di Leningrado. Intanto in un bilaterale con Putin il primo ministro indiano Modi ha esortato Mosca a porre fine alla guerra e a cessare le ostilità. Sentiamo da Alessio Galea.
2: Decine di esplosioni hanno scosso la capitale Kiev negli ultimi raid di Mosca con missili e droni da combattimento che hanno causato 4 morti e 5 feriti, tra cui 2 bambini. Ieri, nel 5° giorno consecutivo di attacchi russi, altre 7 persone sono morte in altre regioni del paese, 45 i feriti. Sul fronte opposto, nelle prime ore del mattino, droni ucraini hanno colpito un porto nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, e la regione di Samara, che ospita importanti raffinerie di petrolio. E del dossier russo-ucraino si è discusso ieri in Kirghizistan al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel bilaterale tra il primo ministro indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha affermato di sostenere ogni sforzo di pace e ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto, ha affermato Putin, propositi smentiti dall'ultima notte di guerra appena trascorsa.
1: Si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. In precedenza fermata un'altra petroliera saudita mentre attraversava il corridoio meridionale dello stretto. L'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump, che deve però incassare un nuovo colpo. Si dimette il segretario dell'esercito Dan Driscoll, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Il segretario al tesoro americano Bessent ha ringraziato l'Europa per il forte sostegno sulle misure economiche chieste dagli USA contro l'Iran poco prima dell'avvio dei lavori del G7 Finanze in North Carolina. Presente anche Giorgetti. Proteste dei ministri europei per la presenza del russo Siluanov, che non ha partecipato alla foto di gruppo. Migranti, il governo di Roma proroga per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1° agosto in seguito alla crisi di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, ha fatto sapere il ministro Piantedosi. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il ministro dell'interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna in primo piano anche la riforma della legge elettorale. In Senato scade oggi il termine per gli emendamenti da presentare in commissione. Il servizio è di Marco Mancini.
3: C'è tempo fino a mezzogiorno in Senato per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali al testo di riforma della legge elettorale. L'approdo del disegno di legge nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con voto finale calendarizzato il 15. Nelle ultime ore nella maggioranza starebbe tornando in auge l'ipotesi del ballottaggio, visto come possibile argine alla crescita nei sondaggi dell'estrema destra di Vannacci. E potrebbe tornare in pista anche il tema delle preferenze, bocciato nella prima lettura alla Camera attraverso il voto segreto. Dovrebbe invece essere eliminata la misura introdotta alla Camera che prevede che i voti di quanti, salvo il miglior perdente, non abbiano raggiunto la soglia minima del 3%, non siano computati ai fini del calcolo per la cifra elettorale nazionale e dunque per il premio di maggioranza. Una norma, questa, che per molti tecnici è a forte rischio di incostituzionalità.
1: Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata nella zona di Pietralata, periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, ucciso anche il cane di famiglia. Ancora da chiarire chi abbia sparato, con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. Rinvenuti nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più. Il contenuto dei messaggi. La famiglia, secondo quanto riferito dal 4° municipio di Roma, era seguita dai servizi sociali. Dramma anche a Piacenza, dove un corriere di 42 anni è morto ieri dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna nel suo ultimo giorno di contratto. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Proprio nelle stesse ore i colleghi erano in sciopero per carichi di lavoro crescenti, carenze di personale, turni sempre più pesanti e un'organizzazione considerata ormai insostenibile. sostenibile. Calcio Serie A, dopo la Fiorentina anche il Lecce incassa 4 gol da una Super Roma trascinata dalla doppietta dell'olandese Malen. Giallorossi a 6 punti come l'Atalanta che batte il Bologna al 94esimo. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
4: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce. Per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2. Tanto da suggerire a Giampiero Gasperini paragoni eccellenti.
5: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo e di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia. Insomma, caratteristiche straordinarie per un attaccante, per me per una punta centrale.
4: Si scrivono la festa del gol anche su lei per la prima volta in giallorosso il giovane talento portoghese Mora. Roma dunque a quota 6 a punteggio pieno con Inter, Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali 7 camicie per sbarazzarsi del Bologna indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic. Stasera scatta nei 16esimi di Coppa Italia Parma Cremonese Torino Monza.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
6: Max Radio Classic, solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: La festa continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
0: Con un DJ set imperdibile.
2: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
1: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
0: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
0: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale.

0: con Audivalue.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E in oltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Starfer per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
5: Ehi, ascoltalo!
6: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
7: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
5: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
1: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
8: Ciao Lucia, ti vedo bene.
9: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
8: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
9: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
10: Buongiorno Max.
11: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano in collaborazione con
2: Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
12: L'oroscopo di Maya.
13: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Ariete, i cuori solitari possono avere delle strane emozioni. L'aspetto del fisico è davvero impeccabile, l'umore invece è un po' altalenante. Chi lavora in proprio è sommerso dagli impegni e può trascurare il partner. Toro, chi fa parte di una coppia è eccessivamente geloso e questo non porta a beneficio. I single sono di buon umore e hanno anche molta vitalità. Chi è in vacanza dovrebbe mantenersi più attivo. Gemelli, con la famiglia ci sono delle tensioni da risolvere. Chi ha una relazione può affrontare la giornata con molta malinconia. Di leggeri malesseri possono essere causati dalla stanchezza. Cercate di riposare. Cancro, potrebbe oggi nascere una discussione accesa con il partner. Cercate di abbassare i toni. Forse la causa potrebbe essere la noia. Provate a portare un po' di novità. Finalmente la mente e il corpo sono in perfetto equilibrio. Leone, Chi fa parte di una coppia può trascorrere una bella giornata con la persona amata. Un velo di nostalgia può sorprendervi all'improvviso oggi. Chi lavora nel commercio può vivere un momento faticoso. Vergine, le coppie di lunga data ritrovano vivacità e complicità. Chi lavora in proprio è ossessionato da alcune questioni. Una lunga passeggiata in riva al mare o in un bosco vi rimetteranno in sesto, mentalmente e fisicamente. Bilancia. Nella sfera amorosa sono in arrivo delle importanti soddisfazioni. Chi cerca l'amore è abbastanza irrequieto. Una questione lavorativa va gestita con tutta la diplomazia possibile. Scorpione. Con il partner manca il dialogo e questo può creare tanti problemi. L'ambito lavorativo può creare invece una leggera stanchezza. Per scaricare l'aggressività in eccesso è necessario fare attività fisica. Sagittario, attenzione perché il malumore oggi e la stanchezza sono un mix davvero micidiale. Meglio evitare contrasti con la persona amata. Nella sfera professionale può arrivare un'idea geniale. Capricorno. I single sentono l'esigenza di approfondire una certa conoscenza avuta da poco. La relazione amorosa invece può vivere dei momenti piacevoli. La vitalità e l'energia sono veramente al top. Acquario. I cuori solitari hanno la sensazione di essere incompresi. Con molto entusiasmo è possibile iniziare un nuovo progetto di lavoro. La giornata è ideale per una gita fuori porta. Pesci. Insieme alla propria dolce metà è un periodo sereno. Chi cerca l'amore può ricevere più complimenti del previsto. Chi lavora in proprio può finalmente raggiungere i propri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Marco Aurelio. Scava dentro. Dentro è la fonte del bene. Fonte inesauribile. Se ci scaverai sempre. Ciao a tutte e a tutti.
12: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
2: Star per Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Starfer Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
3: E con il suo design inconfondibile Omoda.
2: JQ Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e Jacu, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
2: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
2: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
5: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
7: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
6: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
7: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
6: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
7: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
8: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 8:00.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. L'Italia proroga la sospensione di Schengen con la Spagna per altri 15 giorni. È necessario perché restano criticità, ma confido sia l'ultima volta, dice il ministro Piantedosi. Immediata la reazione di Madrid, che annuncia controlli sugli arrivi dall'Italia per altre 2 settimane per reciprocità. Sembra conclusa la caccia all'uomo in Svizzera, scattata dopo la sparatoria avvenuta domenica notte al termine di un rave party e costata la vita alla 22enne italiana Maria Spinelli. La polizia ha arrestato un uomo svizzero di 43 anni. Proseguono le indagini per chiarire movente ed esatta dinamica dei fatti. Dramma della disperazione a Roma e in zona Pietralata. Un uomo avrebbe ucciso la moglie, la figlioletta disabile di 5 anni e il cane di famiglia prima di togliersi la vita. Da soli non ce la facciamo, e la sintesi dei messaggi lasciati dai genitori della piccola in difficoltà economiche. Un massiccio attacco missilistico e con droni russo ha ucciso almeno 4 persone a Kiev e nella regione circostante. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto in Ucraina, e la frase enigmatica pronunciata dal presidente russo Putin durante un incontro con il primo ministro indiano Modi al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Il calcio: vittoria allo scadere per l'Atalanta 1-0 alla New Balance Arena contro il Bologna. Sarri sale così a 6 punti insieme ad Inter, Milan, Roma, Juventus e Lazio. Tedesco ancora 0. Una Roma devastante contro il Lecce chiude invece la gara in 25 minuti segnando 3 gol. Nella ripresa entra Mora, che timbra il suo primo gol in Serie A e sigilla il match sul 4-0. Ed è tutto, a più tardi.
6: Un saluto dalla redazione locale. In primo piano la cronaca. Minacce di morte, violenze psicologiche e messaggi continui anche mentre la donna era in vacanza. Inevitabile misura disposta a Perugia nei confronti di un 49enne sottoposto a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Secondo la procura, l'uomo avrebbe perseguitato per mesi una donna con la quale aveva avuto una relazione, contattandola ripetutamente anche da utenze diverse. La denuncia della vittima ha portato all'intervento della squadra mobile e al provvedimento disposto dal giudice. Un uomo di 46 anni è stato trovato morto in un'abitazione del centro storico di Perugia. A dare l'allarme è stato un parente che non riusciva a contattarlo. I vigili del fuoco hanno forzato la porta per entrare nell'appartamento, dove il 118 ha constatato il decesso. I primi accertamenti dei carabinieri escludono cause violente. Sul corpo non sono infatti state trovate lesioni e non risultano segni di effrazione. Le cause della morte restano tuttavia da chiarire. L'alta velocità resta al centro dell'inchiesta sull'incidente di Sant'Enea, costato la vita a Samuele e Leonardo, 2 studenti di 16 e 17 anni. Il 18enne alla guida, indagato per omicidio stradale e lesioni colpose, è risultato negativo ad alcol e droga, ma dai primi rilievi non sarebbero emersi segni di frenata. La procura affiderà ora un ingegnere la ricostruzione di velocità e dinamica dello schianto, mentre martedì saranno eseguite le autopsie sui corpi dei 2 ragazzi. L'Umbria introduce il codice rosa, un percorso unico e protetto per le donne vittime di violenza, dalla chiamata al 118 fino all'assistenza ospedaliera e territoriale in raccordo con i centri antiviolenza. Prevista anche una stanza anonima dedicata nei pronto soccorso per evitare che la donna possa essere accompagnata dalla persona responsabile degli abusi. E martedì a Palazzo Donini sarà firmato il protocollo Zeus, che indirizza gli uomini ammoniti verso specifici percorsi di responsabilizzazione. Università si è conclusa nei laboratori di Terni dell'Ateneo di Perugia la qualifica di Layer Zero, il nuovo rivelatore che nell'aprile 2027 sarà inviato sulla Stazione Spaziale Internazionale. Lo strumento, un disco di 3 metri e 500 kg, potenzierà l'esperimento AMS-02 per lo studio.

0: Dell'antimateria e la ricerca di indizi sulla materia oscura. Superato anche l'ultimo test di compatibilità elettromagnetica, a gennaio il dispositivo partirà per il Kennedy Space Center. Viabilità, la provincia di Terni ha disposto il limite di velocità a 30 km orari su un tratto del Passo Corese. Il provvedimento riguarda circa 600 metri della strada regionale e resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. La decisione è arrivata dopo un sopralluogo dei tecnici che ha evidenziato vari problemi alla sede stradale. Agli automobilisti viene raccomandato di rispettare il nuovo limite e procedere con particolare cautela. Venerdì 4 settembre, musica protagonista nel centro storico di Perugia con due appuntamenti gratuiti. Alle 19.15 nel chiostro della Cattedrale di San Lorenzo, concerto conclusivo del Festival Musica del Mondo con l'orchestra Kattenheimer Hof diretta da Moritz Pfeiffer. Alle 21.30 invece, a quasi un mese dalla scomparsa del cantautore, piazza 4 novembre ospiterà l'omaggio a Francesco Guccini. Sul palco la Tribute Band Umbra Quelli Che Non, per ripercorrerne canzoni e repertorio.
1: È tutto, linea al meteo.
2: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
3: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Ciao Lucia, ti vedo bene.
2: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
6: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
5: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
6: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
5: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
6: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
5: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
6: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
5: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
6: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
7: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
8: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
9: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
7: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
9: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
7: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
10: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
11: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
12: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
11: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
12: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
11: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
13: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

0: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Class. Max Radio News.
1: Un giorno dalla redazione. Migranti, prosegue lo scontro tra Italia e Spagna con Roma che ha deciso di non riaprire le frontiere con Madrid per altri 15 giorni. Ieri scadeva il mese di sospensione dell'accordo Schengen che ha portato a ripristino dei controlli per i passeggeri in arrivo dal paese iberico in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. Kiev è di nuovo sotto attacco nella notte con droni russi che hanno ucciso almeno 4 persone. Una persona è stata uccisa e un'altra ferita nell'attacco a un'attività commerciale a Borispil, fanno sapere dall'Ucraina. Nella stessa città un attacco ha danneggiato un condominio di 5 piani e ferito 8 persone. Paura a New York, dove una donna ha coltellato 2 persone a Times Square uccidendone una prima di essere a sua volta uccisa dalla polizia. L'aggressione non sarebbe legata al terrorismo, la donna a quanto pare aveva problemi psichici. Tragedia familiare a Roma, dove i corpi di 3 componenti di un'intera famiglia, una bambina disabile di 5 anni e i suoi genitori, sono stati ritrovati all'interno di un'abitazione in zona Pietralata. Sulla vicenda indagano i carabinieri, si segue la pista dell'omicidio-suicidio. Calcio si è chiusa ieri sera con la vittoria dell'Atalanta all'ultimo secondo contro il Bologna, la seconda giornata di Serie A. Nel tardo pomeriggio la Roma aveva battuto 4-0 il Lecce al Via del Mare con la doppietta di Malen. Oggi l'ultimo giorno di calciomercato. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
3: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
3: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
4: Con tutto questo caos alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
5: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
4: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
5: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
6: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
7: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
8: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
7: C'è una figura che sta diventando protagonista.
8: Il geometra ed il geometra laureato.
9: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
7: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
8: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
10: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Umbra.
11: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
10: Con un DJ set imperdibile.
0: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
11: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
10: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
12: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
10: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
0: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
13: Perugia, via Piccolpasso 42.
0: Centro commerciale Collestrada.
13: Quasar Village.
0: Belvedere a Città di Castello.
10: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
12: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
10: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
14: Buongiorno Max.

0: pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
3: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
4: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo. 53esima edizione di Mantignana in settembre.
3: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
4: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
3: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
4: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
3: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
4: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
3: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
4: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
3: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
5: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
6: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
7: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
8: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Sono le 9:00.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%.
1: Via, via.

0: Con Putin, il primo ministro indiano Modi ha esortato Mosca a porre fine alla guerra e a cessare le ostilità. Sentiamo da Alessio Galea.
1: Decine di esplosioni hanno scosso la capitale Kiev negli ultimi raid di Mosca con missili e droni da combattimento che hanno causato 4 morti e 5 feriti, tra cui 2 bambini. Ieri, nel 5º giorno consecutivo di attacchi russi, altre 7 persone sono morte in altre regioni del paese, 45 i feriti. Sul fronte opposto, nelle prime ore del mattino, droni ucraini hanno colpito un porto nella regione di Leningrado, sul Mar Baltico, e la regione di Samara, che ospita importanti raffinerie di petrolio. E del dossier russo-ucraino si è discusso ieri in Kirghizistan al vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione di Shanghai. Nel bilaterale tra il primo ministro indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha affermato di sostenere ogni sforzo di pace e ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo la strada che porterà alla fine del conflitto, ha affermato Putin, propositi smentiti dall'ultima notte di guerra appena trascorsa.
0: Si riaccendono le tensioni nello stretto di Hormuz dopo la nuova escalation del conflitto tra Stati Uniti e Iran. 3 proiettili non identificati hanno colpito una petroliera che transitava in uscita dal canale. In precedenza fermata un'altra petroliera saudita mentre attraversava il corridoio meridionale dello stretto. L'Iran è una nazione fallita, torna ad attaccare Trump, che deve però incassare un nuovo colpo. Si dimette il segretario dell'esercito Dan Driscoll, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Il segretario al tesoro americano Bessent ha ringraziato l'Europa per il forte sostegno sulle misure economiche chieste dagli USA contro l'Iran poco prima dell'avvio dei lavori del G7 Finanze in North Carolina. Presente anche Giorgetti. Proteste dei ministri europei per la presenza del russo Siluanov, che non ha partecipato alla foto di gruppo. Migranti, il governo di Roma proroga per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti della Spagna. La decisione di riprendere i controlli alle frontiere aeree e marittime per i passeggeri in arrivo dal paese iberico era scattato lo scorso 1º agosto in seguito alla crisi di Ceuta. La situazione non è migliorata vista la presenza tuttora di almeno 5.000 persone non identificate nell'exclave spagnola, ha fatto sapere il ministro Piantedosi. Immediate le contromisure del governo spagnolo. Il ministro dell'interno di Madrid ha confermato che saranno prorogati per altri 15 giorni i controlli sugli arrivi dall'Italia. Torna in primo piano anche la riforma della legge elettorale. In Senato scade oggi il termine per gli emendamenti da presentare in commissione. Il servizio di Marco Mancini.
2: C'è tempo fino a 12:30 in Senato per la presentazione degli emendamenti in Commissione Affari Costituzionali al testo di riforma della legge elettorale. L'approdo del disegno di legge nell'aula di Palazzo Madama è previsto per il 9 settembre, con voto finale calendarizzato il 15. Nelle ultime ore nella maggioranza starebbe tornando in auge l'ipotesi del ballottaggio, visto come possibile argine alla crescita nei sondaggi dell'estrema destra di Vannacci. E potrebbe tornare in pista anche il tema delle preferenze, bocciato nella prima lettura alla Camera attraverso il voto segreto. Dovrebbe invece essere eliminata la misura introdotta alla Camera che prevede che i voti di quanti, salvo il miglior perdente, non abbiano raggiunto la soglia minima del 3%, non siano computati ai fini del calcolo per la cifra elettorale nazionale e dunque per il premio di maggioranza. Una norma, questa, che per molti tecnici è a forte rischio di incostituzionalità.
0: Si rafforza l'ipotesi dell'omicidio-suicidio per la tragedia familiare che si è consumata nella zona di Pietralata, periferia est di Roma. Madre, padre e una bambina di 5 anni affetta da disabilità sono stati trovati morti ieri pomeriggio in casa, tutti con ferite d'arma da fuoco, ucciso anche il cane di famiglia. Ancora da chiarire chi abbia sparato, con la pistola trovata in casa e regolarmente detenuta. Rinvenuti nell'appartamento alcuni biglietti scritti da entrambi i genitori della piccola che testimoniano la difficile situazione. Da soli non ce la facciamo più. Il contenuto dei messaggi. La famiglia, secondo quanto riferito dal 4º municipio di Roma, era seguita dai servizi sociali. Dramma anche a Piacenza, dove un corriere di 42 anni è morto ieri dopo essere stato colto da un arresto cardiaco mentre stava effettuando una consegna nel suo ultimo giorno di contratto. L'uomo è deceduto non appena arrivato in ospedale. Proprio nelle stesse ore i colleghi erano in sciopero per carichi di lavoro crescenti, carenze di personale, turni sempre più pesanti e un'organizzazione considerata ormai insostenibile. Calcio Serie A, dopo la Fiorentina anche il Lecce incassa 4 gol da una Super Roma trascinata dalla doppietta dell'olandese Malen. Giallorossi a 6 punti come l'Atalanta, che batte il Bologna al 94esimo. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
3: La Roma di questo inizio stagione non fa sconti. 4 gol alla Fiorentina nel debutto dell'Olimpico. Poker calato a Via del Mare in casa Lecce per complessivi 8, 5 dei quali griffati dal 27enne olandese Daniel Malen, che ieri in Salento ne ha fatti 2, tanto da suggerire a Giampiero Gattolini.

0: Gasperini, paragoni eccellenti.
1: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia. E sono caratteristiche straordinarie per un attaccante, per me per una punta centrale.
0: Si scrivono la festa del gol anche su lei per la prima volta in giallorosso il giovane talento portoghese Mora. Roma dunque a quota 6, a punteggio pieno con Inter, Milan, Lazio, Juventus e con l'Atalanta che nell'altro Monday Night ha faticato le proverbiali sette camicie per sbarazzarsi del Bologna, indomito fino al 94esimo. Errore di Skorupski, dea in paradiso con il subentrato Samardzic. Stasera scattano i sedicesimi di Coppa Italia, Parma, Cremonese, Torino, Monza.
2: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
3: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, nubi sparse e schiarite in un contesto generalmente asciutto. Maggiori addensamenti diurni sulle Alpi con locali brevi piovaschi o temporali. Temperature stazionarie o in lieve calo con massime generalmente comprese tra 30 e 34 gradi. Al centro, tempo stabile ampiamente soleggiato con qualche innocuo annuvolamento al mattino sulla Toscana centro-settentrionale. Temperature stazionarie o in lieve aumento con punte massime tra 31 e 35 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi, temporanei e innocui addensamenti al mattino lungo le coste tirreniche e nel pomeriggio sull'Appennino. Persiste il caldo intenso e stabile con massime elevate comprese tra 32 e 36 gradi.
4: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. Buongiorno,
5: buongiorno Max.
4: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
2: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
2: Con un DJ set imperdibile.
3: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
1: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
2: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
4: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
5: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
4: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
6: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.
7: L'almanacco del giorno vi è presentato da
8: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
9: Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Martedì 1 settembre 2026 è il 244esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6:36 e tramonta alle 19:44. Il santo del giorno è Sant'Egidio. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 1 settembre del 1859 una tempesta solare di incredibile violenza fa impazzire i telegrafi di mezzo mondo. Nel 1902 debutta nelle sale francesi Viaggio nella Luna, diretto dal regista Georges Méliès. Ispirato a grandi classici del genere, considerato il primo esempio di film di fantascienza e una pietra miliare della storia del cinema. Nel 1994 al Festival di Venezia viene presentato Il Postino, il film testamento dell'indimenticabile Massimo Troisi, morto poco dopo le riprese. Pietra miliare come poche, candidata a 5 Oscar, vinse quello alla colonna sonora. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 1 settembre del 1990 il Napoli campione d'Italia conquista la Supercoppa italiana, battendo per 5-1 la Juventus, vincitrice della Coppa Italia. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 1 settembre del 1955 Domenico Modugno lancia il singolo Vecchio Frac. Nel 1973 Patti Pravo è prima in classifica con Pazza Idea e nel 1984 Fotoromanza di Gianna Nannini è in vetta alle classifiche. Passiamo Renati oggi, ricordiamo Vittorio Gassman, nato a Genova il 1 settembre 1922 e scomparso a Roma il 29 giugno 2000. Attore, regista, sceneggiatore e scrittore, è stato uno dei volti più rappresentativi del cinema italiano del Novecento. Ricordiamo anche Sandra Mondaini, nata a Milano il 1 settembre 1931 e qui scomparsa il 21 settembre 2010. Prevalentemente attrice comica, la sua carriera artistica sessantennale è stata strettamente legata a quella del marito Raimondo Vianello, col quale ha formato una delle coppie più celebri e amate della televisione italiana. Compie oggi 69 anni Gloria Estefan, nata a L'Avana e una famosa cantante americana. Ha venduto più di 100 milioni di dischi e la sua voce è una delle più conosciute ed apprezzate negli Stati Uniti. Spegne 32 candeline il pilota automobilistico spagnolo al volante della Williams, Carlos Sainz. E buon compleanno a Zendaya, l'attrice e cantante statunitense, compie 30 anni. Oggi vi lascio con questo proverbio. Settembre bello, sole e venticello.
7: La L'almanacco del giorno vi è presentato da
8: Casa del Contachilometri. Ripara e duplica chiavi e telecomandi per auto, moto e truck. Ripara, contachilometri e strumenti auto. È centro tecnico autorizzato per tachigrafi analogici e digitali. Gestione ed elaborazione dati. Organizza corsi per autisti. Casa del Contachilometri a Perugia in via Calzoni 7/9. A Sant'Andrea delle Fratte, telefono 075 5287 821.
0: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.
10: Zoobox

0: Pax Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. Un'altra notte di attacchi reciproci con missili e droni tra Russia ed Ucraina, almeno 7 morti e 5 feriti, tra cui 3 bambini nei raid delle forze di Mosca su Kiev. 6 delle vittime erano ferrovieri morti nell'impatto di un missile lanciato contro un'infrastruttura ferroviaria della capitale ucraina. Massiccia la rappresaglia di Kiev, la difesa aerea russa ha riferito di aver abbattuto nella notte oltre 200 droni, colpito un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico, sotto attacco anche la regione di Samara che ospita alcune tra le maggiori raffinerie di petrolio russe. Intanto ieri, in un bilaterale tra il premier indiano Modi e il presidente russo Putin, l'India ha esortato Mosca a cessare le ostilità in Ucraina. Stiamo percorrendo questa strada per porre fine al conflitto, ha affermato Putin. Donald Trump sta valutando la possibilità di sferrare attacchi limitati nello stretto di Hormuz per impedire all'Iran di ripristinare le sue capacità per attaccare le navi, è quanto riporta il sito americano Axios citando alcune fonti. Il presidente USA potrebbe dare il via libera all'operazione in seguito alla nuova escalation militare con Teheran, che ha risposto all'attacco sull'isola di Larak prendendo di mira obiettivi USA in Giordania e negli Emirati Arabi Uniti. E non mancano le tensioni interne, si dimette il segretario dell'esercito statunitense Driscoll, dopo mesi di tensione con il titolare della difesa Hegseth, lascerà il suo incarico al Pentagono nei prossimi giorni. Attimi di paura ieri a Times Square, una delle zone turistiche più frequentate di New York, dove la polizia ha aperto il fuoco contro una donna che senza motivo ha coltellato 2 persone. Entrambe le vittime sono state portate in ospedale, una 32enne è morta mentre un uomo di 68 anni è in condizioni stabili. Secondo quanto riferito, la donna, autrice dell'attacco, deceduta per le ferite riportate poco dopo l'arrivo in ospedale, aveva precedenti segnalazioni per problemi di salute mentale. Morti sul lavoro in Italia, strage senza fine, ieri altre 3 vittime. Un muratore di 55 anni è morto travolto dalla caduta di una soletta in un cantiere in provincia di Varese. Un agricoltore di 41 anni ha perso la vita dopo essere rimasto incastrato in un macchinario vicino a Cento, in provincia di Ferrara. Un corriere di 42 anni è morto a causa di un malore mentre effettuava una consegna a Piacenza. Era il suo ultimo giorno di contratto, proprio mentre i suoi colleghi erano in sciopero per denunciare carichi di lavoro crescenti. Tennis, 139 giorni dopo l'infortunio al polso, Carlos Alcaraz riparte agli US Open travolgendo in meno di 2 ore e mezza con un triplice 6-4 il russo Safiullin. Mi è mancato tutto questo, fisicamente sto bene, spero di migliorare ancora, le parole del numero 3 del mondo che nel secondo turno incontrerà il portoghese Faria. Ed è tutto, grazie per l'ascolto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
2: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
1: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
3: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Centro commerciale Collestrada.
3: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
1: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
0: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
3: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.

0: Max Radio presenta Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno anche per oggi qualche consiglio. Ariete, i cuori solitari possono avere delle strane emozioni. L'aspetto del fisico è davvero impeccabile, l'umore invece è un po' altalenante. Chi lavora in proprio è sommerso dagli impegni e può trascurare il partner. Toro, chi fa parte di una coppia è eccessivamente geloso e questo non porta a beneficio. I single sono di buon umore e hanno anche molta vitalità. Chi è in vacanza dovrebbe mantenersi più attivo. Gemelli, con la famiglia ci sono delle tensioni da risolvere. Chi ha una relazione può affrontare la giornata con molta malinconia. Dei leggeri malesseri possono essere causati dalla stanchezza. Cercate di riposare. Cancro, potrebbe oggi nascere una discussione accesa con il partner. Cercate di abbassare i toni. Forse la causa potrebbe essere la noia. Provate a portare un po' di novità. Finalmente la mente e il corpo sono in perfetto equilibrio. Leone, chi fa parte di una coppia può trascorrere una bella giornata con la persona amata. Un velo di nostalgia può sorprendervi all'improvviso oggi. Chi lavora nel commercio può vivere un momento faticoso. Vergine, le coppie di lunga data ritrovano vivacità e complicità. Chi lavora in proprio è ossessionato da alcune questioni. Una lunga passeggiata in riva al mare o in un bosco vi rimetteranno in sesto, mentalmente e fisicamente. Bilancia, nella sfera amorosa sono in arrivo delle importanti soddisfazioni. Chi cerca l'amore è abbastanza irrequieto. Una questione lavorativa va gestita con tutta la diplomazia possibile. Scorpione, con il partner manca il dialogo e questo può creare tanti problemi. L'ambito lavorativo può creare invece una leggera stanchezza. Per scaricare l'aggressività in eccesso è necessario fare attività fisica. Sagittario, attenzione perché il malumore oggi e la stanchezza sono un mix davvero micidiale. Meglio evitare contrasti con la persona amata. Nella sfera professionale può arrivare un'idea geniale. Capricorno, i single sentono l'esigenza di approfondire una certa conoscenza avuta da poco. La relazione amorosa invece può vivere dei momenti piacevoli. La vitalità e l'energia sono veramente al top. Acquario, i cuori solitari hanno la sensazione di essere incompresi. Con molto entusiasmo è possibile iniziare un nuovo progetto di lavoro. La giornata è ideale per una gita fuori porta. Pesci, insieme alla propria dolce metà è un periodo sereno. Chi cerca l'amore può ricevere più complimenti del previsto. Chi lavora in proprio può finalmente raggiungere i propri obiettivi. Oggi vi saluto con le parole di Marco Aurelio. Scava dentro. Dentro è la fonte del bene. Fonte inesauribile. Se ci scaverai sempre. Ciao a tutte e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: Max Radio ha presentato Max and the Stars. Le stelle raccontano. In collaborazione con
1: Star Fair Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature con consegna a domicilio. Star Fair Italia, in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259.
0: Max Radio Classic.
2: Max Radio Classic.
0: Max Radio Classic ti fa sentire
2: l'estate.

0: scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
3: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
4: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
3: C'è una figura che sta diventando protagonista.
4: Il geometra ed il geometra laureato.
5: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
3: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
4: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
6: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Umbra.
7: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
6: Con un DJ set imperdibile.
0: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
7: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
6: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
8: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
9: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
10: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
9: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
10: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
9: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
11: Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buongiorno dalla redazione. Ancora scontro tra Italia e Spagna sulla questione migranti, con Roma che ha deciso di non riaprire le frontiere con Madrid per altri 15 giorni. Ieri scadeva il mese di sospensione dell'accordo Schengen, che ha portato al ripristino dei controlli per i passeggeri in arrivo dal paese iberico in seguito al caos nell'exclave di Ceuta. Ucraina di nuovo sotto attacco con droni russi che hanno ucciso almeno 4 persone, una è stata uccisa e un'altra ferita nell'attacco a un'attività commerciale a Borispil, fanno sapere da Kiev. Nella stessa città un attacco ha danneggiato un condominio di 5 piani e ferito 8 persone. È salito oltre 1000 il numero dei morti nelle inondazioni che hanno colpito il Nepal, stando ai dati ufficiali delle autorità cinesi. In Tibet risultano disperse 546 persone, sono quindi almeno 4.462 le persone di cui non si ha notizia dopo le inondazioni. È stata eseguita l'autopsia sul corpo di Maria Spinelli, la 22enne uccisa durante una sparatoria in un rave party in Svizzera. La salma dovrebbe essere restituita ai familiari a breve e poi partirà l'iter per il rientro in Italia. Arrestato un 43enne che avrebbe agito da solo. La FA non abbandona ancora l'Italia, concentrandosi in particolare a centro-sud. Oggi sono 4 le città col bollino rosso: Bari, Campobasso, Catania e Latina. Domani scenderanno a 3 con Catania che riacquista il bollino giallo. È tutto, a più tardi.
6: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
7: Minacce di morte, violenze psicologiche e messaggi continui anche mentre la donna era in vacanza. Inevitabile misura disposta a Perugia nei confronti di un 49enne sottoposto a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Secondo la procura, l'uomo avrebbe perseguitato per mesi una donna con la quale aveva avuto una relazione, contattandola ripetutamente anche da utenze diverse. La denuncia della vittima ha portato all'intervento della squadra mobile e al provvedimento disposto dal giudice. Un 37enne è stato denunciato a Perugia dalla polizia dopo essere stato trovato a bivaccare nei sotterranei di un edificio del centro storico. Trovato con un coltello nel borsello, l'uomo, noto alle forze dell'ordine, avrebbe poi rivolto frasi offensive e discriminatorie ai poliziotti. È risultato inoltre irregolare e destinatario di un provvedimento di espulsione emesso nel 2024. Accusato di invasione di edifici, oltraggio a pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere, l'indagato è stato messo a disposizione dell'ufficio immigrazione. Resterà chiuso per 30 giorni il locale di pubblico spettacolo di Fontivegge, finito al centro dell'attenzione dopo che dal 2024 fino agli ultimi mesi è stato teatro di varie risse, aggressioni e disordini. Il provvedimento disposto dal questore di Perugia è stato adottato per motivi di ordine e sicurezza pubblica, anche per tutelare gli altri frequentatori dell'attività. Il questore Sallustio ha poi ribadito che sul quartiere della stazione ferroviaria attenzione e controlli resteranno elevati. L'alta velocità resta al centro dell'inchiesta sull'incidente di Sant'Enea, costato la vita a Samuele e Leonardo, due studenti di 16 e 17 anni. Il 18enne alla guida, indagato per omicidio stradale e lesioni colpose, è risultato negativo ad alcol e droga, ma dai primi rilievi non sarebbero emersi segni di frenata. La procura affiderà ora a un ingegnere la ricostruzione di velocità e dinamica dello schianto, mentre martedì saranno eseguite le autopsie sui corpi dei due ragazzi. L'Umbria introduce il codice rosa, un percorso unico e protetto per le donne vittime di violenza, dalla chiamata al 118 fino all'assistenza ospedaliera e territoriale in raccordo con i centri antiviolenza. Prevista anche una stanza anonima dedicata nei pronto soccorso per evitare che la donna

0: possa essere accompagnata dalla persona responsabile degli abusi. E martedì a Palazzo Donini sarà firmato il protocollo Zeus, che indirizza gli uomini ammoniti verso specifici percorsi di responsabilizzazione. Non si placa la polemica politica sulla discarica Le Crete, il cui ampliamento, ribadisce Patto Avanti, è una scelta della giunta Tesei. La coalizione accusa la centrodestra e la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, di contestare oggi un ampliamento deciso con una delibera regionale del 2022 che prevedeva 1 milione di metri cubi in più nelle discariche umbre, 350.000 dei quali a Orvieto. La coalizione ricorda inoltre gli ampliamenti di Belladanza e Borgo Giglione autorizzati nel 2022 e nel 2023, sui quali però l'opposizione in regione non si è mai pronunciata. I beni culturali e la memoria delle aree interne umbre, raccontati attraverso fotografie, suoni e testimonianze degli abitanti. Parte oggi CARE, il progetto della soprintendenza che fino al 4 settembre coinvolgerà artisti e comunità lungo la dorsale da Norcia a Città di Castello. Primo incontro a Norcia con l'Università della Terza Età, cui seguiranno Città di Castello e Perugia. Il 4 settembre inizierà poi la campagna fotografica con il materiale raccolto destinato ad una mostra finale che sarà allestita alla Villa del Boccaglione.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: bene Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
3: Con un DJ set imperdibile.
1: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy. Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
3: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
4: Ehi, ascoltalo.
3: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
1: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
4: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
1: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
5: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
5: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
5: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
1: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
5: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
5: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
6: Ciao Lucia, ti vedo bene.
7: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
8: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
9: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
10: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max.

0: Vieni via con me.
1: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Si è chiusa con la vittoria allo scadere per l'Atalanta contro il Bologna la seconda giornata di Serie A. Protagonista Samardžić, che in pieno recupero pesca il jolly dalla distanza col sinistro che finisce in rete con la complicità di Skorupski. Nel tardo pomeriggio altro segnale di forza della Roma, che dopo il 4-0 all'esordio contro la Fiorentina si ripete con lo stesso risultato a Lecce, ancora nel segno di Daniel Malen, autore di una doppietta, di Sulé, Rodrigo Mora, le altre reti giallorosse. Oggi intanto si chiude il mercato e sarà un'ultima sessione molto intensa per la Juventus. I bianconeri hanno lavorato alla cessione di Jonathan David all'Atletico Madrid e parallelamente hanno chiuso per l'arrivo di Nick Woodmate dal Newcastle in prestito secco da 5 milioni di euro. Ieri intanto è arrivato a Torino il centrocampista Pape Sarr dal Tottenham. Ufficiale il passaggio di Hutchinson al Milan, mentre saluta Jimenez che va al Porto. Venezia scatenato dopo Juan Jesus, preso anche Mazzocchi, e si tenta l'affondo per Norton Caffi. Il tennis è sofferto ma vincente l'esordio New York di Luciano Darderi, che ha impiegato quasi 4 ore per battere il britannico Harry Wendelken. Il ritorno a New York dopo 2 anni è dolce anche per Matteo Berrettini. Azzurro è al secondo turno degli US Open grazie alla vittoria su Stan Wawrinka. US Open è già concluso invece per Matteo Arnaldi, battuto e rimonta dall'australiano James Duckworth. Stop al primo turno anche per Federico Cina, il palermitano ha perso contro Alex Mikkelsen. Out anche Elisabetta Cocciaretto, condizionata da un problema al ginocchio. Seconda sconfitta consecutiva per l'Ital Basket nel girone di qualificazioni mondiali. Dopo il KO esterno con la Bosnia, gli uomini di Luca Banchi cadono anche a Pesaro contro una Serbia troppo più fisica e profonda, che oltre a Nikola Jokic trova grandi prestazioni dagli esterni Avramovic e Guduric. Per gli azzurri, che convivono per tutta la partita con problemi di falli, non bastano i 23 punti di Mannion. La nazionale di Belgrado ci scavalca al secondo posto nel girone. Adesso, per ottenere il pass per Qatar 2027, Melli e compagni dovranno per forza mantenere la posizione nei prossimi 4 impegni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
1: Con Conad, ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
1: Fresca, solare. La tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
0: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
1: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
2: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
3: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 82 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
5: Ciao Lucia, ti vedo bene.
6: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
5: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
7: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
8: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
9: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
10: Perugia, via Piccolpasso 42.
9: Centro commerciale Collestrada.
10: Quasar Village.
9: Belvedere a Città di Castello.
8: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
7: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
10: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
11: Buongiorno Max.
12: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
3: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
7: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
8: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
7: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
9: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts in

0: anch'io.
1: Sono le 11:00.
2: Via, via. Vieni via con me.
3: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Convenienza? Ma vai da Conad.
2: Via, via.
4: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29 euro. Scopri di più su Conad.it.
5: Max Radio News.
6: Un giorno dalla redazione. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid, scoppiata dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen.

0: Del Movimento 5 Stelle è lucido, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e non permettono un trasferimento in Italia. Una decisione diversa dei dottori comunque potrebbe arrivare nelle prossime ore. Con l'arrivo di settembre, il rientro dalle vacanze estive rischia di portare con sé una vera e propria stangata sui conti degli italiani. Secondo le prime stime del Codacons, le famiglie si troveranno a far fronte a spese in crescita di 633 euro nel prossimo trimestre. Sono molte le voci a cui prestare attenzione, dalle bollette carburanti passando per le spese scolastiche. Tim Cook lascia la guida di Apple dopo 15 anni, i riflettori sono ora tutti puntati su John Ternus, suo successore, che si presenterà il 9 settembre al suo primo test pubblico, presentando i nuovi prodotti di Apple, in primis l'atteso iPhone pieghevole. È tutto, a più tardi.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: A Max Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno, Max.

è già tardi e l'alba lo so. Anch'io apro gli occhi e ci sei, plano. So che ti

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
2: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
1: Con un DJ set imperdibile.
3: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
2: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
1: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
2: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
4: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
5: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
2: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
5: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
2: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
6: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
7: Buongiorno, Max.

0: Radio Classic, il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. Max Radio News. Attualità e costume.
1: Bentrovati all'ascolto con la rubrica delle buone notizie. Dagli Stati Uniti arrivano i batteri che fanno perdere peso. Si tratta di Turic Bacter, una comunità di batteri composta da oltre 80 specie. Gli esperti dell'Università dello Utah, che hanno puntato i riflettori sulla sua azione, affermano che si tratta di una svolta nella campagna contro l'obesità, anche se sono necessarie ulteriori ricerche per approfondire il fenomeno. Lo studio è recentemente comparso su Cell Metabolism. Sempre dagli Stati Uniti arriva una mano intelligente per le protesi del futuro. L'hanno messa a punto gli esperti dell'Università dello Utah con l'obiettivo di offrire uno strumento utile e sicuro a chi ha perso quella vera e fatica a svolgere le più elementari tra le operazioni di tutti i giorni. Grazie ad una combinazione di alta ingegneria e intelligenza artificiale, il dispositivo rende molto più fluide le interazioni tra corpo e oggetti, riducendo drasticamente il loro coefficiente di difficoltà. La ricerca è stata recentemente pubblicata su Nature Communications. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
2: Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
3: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
2: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
3: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
0: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
4: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
5: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
4: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
6: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
6: Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
7: Alla Starfer per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
8: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
9: Buongiorno Max.
10: A Max Radio Classic il buongiorno si sente ogni mattina. Buongiorno Max. I grandi successi e l'informazione alla radio.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
3: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
5: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
6: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo, ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
7: Ti aspettiamo nei negozi Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli,
8: a Bastia Umbra, via Veneto 10,
9: Perugia, via Piccolpasso 42,
8: Centro Commerciale Collestrada,
9: Quasar Village,
8: Belvedere a Città di Castello.
7: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
6: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
7: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
10: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Russia. Lo sostiene la Bild. Finora il governo federale tedesco si era astenuto da un'attribuzione diretta. Il cancelliere Merz aveva tuttavia già annunciato che le indagini erano in fase di conclusione. Medio Oriente, l'impegno degli Stati Uniti nei confronti del memorandum d'intesa firmato da Trump non è durato più di 2 settimane, lo ha detto il presidente iraniano Pezeshkian. A differenza degli Stati Uniti, ha aggiunto, il mio paese vanta una lunga storia nel rispetto degli impegni e degli accordi internazionali. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen. Da parte sua Madrid ha risposto con la decisione di prolungare per 2 settimane i controlli dei passeggeri provenienti dall'Italia. Un ex leader della gang dei Crips è stato riconosciuto colpevole d'omicidio per aver organizzato l'agguato in cui fu ucciso il rapper Tupac a Las Vegas nel 96, chiudendo uno dei casi più celebri e controversi della storia dell'hip hop. Una giuria del Nevada ha dichiarato colpevole un 63enne dopo 3 ore di riunione. Burrich chiude la storica sede di Bologna per 78 lavoratrici e lavoratori bolognesi. Il legame col celebre marchio di abbigliamento si è interrotto definitivamente, riconsegnando l'immagine più dura di una crisi occupazionale iniziata lo scorso dicembre. È tutto, a più tardi.
1: Ben ritrovati dalla redazione locale, in primo piano la cronaca.
2: Resterà chiuso per 30 giorni il locale di pubblico spettacolo di Fontivegge, finito alla centro dell'attenzione dopo che dal 2024 fino agli ultimi mesi è stato teatro di varie risse, aggressioni e disordini. Il provvedimento disposto dal questore di Perugia è stato adottato per motivi di ordine e sicurezza pubblica, anche per tutelare gli altri frequentatori dell'attività. Il questore Sallustio ha poi ribadito che sul quartiere della stazione ferroviaria attenzione e controlli resteranno elevati. Un 37enne è stato denunciato a Perugia dalla polizia dopo essere stato trovato a bivaccare nei sotterranei di un edificio del centro storico. Trovato con un coltello nel borsello, l'uomo, noto alle forze dell'ordine, avrebbe poi rivolto frasi offensive e discriminatorie ai poliziotti. È risultato inoltre irregolare e destinatario di un provvedimento di espulsione emesso nel 2024. Accusato di invasione di edifici, oltraggio pubblico ufficiale e porto di oggetti atti a offendere, l'indagato è stato messo a disposizione dell'ufficio immigrazione. Minacce di morte, violenze psicologiche e messaggi continui anche mentre la donna era in vacanza. Inevitabile misura disposta a Perugia nei confronti di un 49enne sottoposto a divieto di avvicinamento con braccialetto elettronico. Secondo la procura, l'uomo avrebbe perseguitato per mesi una donna con la quale aveva avuto una relazione, contattandola ripetutamente anche da utenze diverse. La denuncia della vittima ha portato all'intervento della squadra mobile e al provvedimento disposto dal giudice. L'alta velocità resta al centro dell'inchiesta sull'incidente di Sant'Enea, ha costato la vita a Samuele e Leonardo, due studenti di 16 e 17 anni. Il 18enne alla guida, indagato per omicidio stradale e lesioni colpose, è risultato negativo ad alcol e droga, ma dai primi rilievi non sarebbero emersi segni di frenata. La procura affiderà ora a un ingegnere la ricostruzione di velocità e dinamica dello schianto, mentre martedì saranno eseguite le autopsie sui corpi dei due ragazzi. Università si è conclusa nei laboratori di Terni dell'Ateneo di Perugia la qualifica di Layer Zero, il nuovo rivelatore che nell'aprile 2027 sarà inviato sulla Stazione Spaziale Internazionale. Lo strumento, un disco di 3 metri e 500 kg, potenzierà l'esperimento AMS-02 per lo studio dell'antimateria e la ricerca di indizi sulla materia oscura. Superato anche l'ultimo test di compatibilità elettromagnetica, a gennaio il dispositivo partirà per il Kennedy Space Center. Non si placa la polemica politica sulla discarica Le Crete, il cui ampliamento, ribadisce Patto Avanti, è una scelta della giunta Tesei. La coalizione accusa la centrodestra e la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, di contestare oggi un ampliamento deciso con una delibera regionale del 2022 che prevedeva 1 milione di metri cubi in più nelle discariche umbre, 350.000 dei quali a Orvieto. La coalizione ricorda inoltre gli ampliamenti di Belladanza e Borgo Giglione autorizzati nel 2022 e nel 2023, sui quali però l'opposizione in regione non si è mai pronunciata. Viabilità. La provincia di Terni ha disposto il limite di velocità a 30 km orari su un tratto del Passo Corese. Il provvedimento riguarda circa 600 metri della strada regionale e resterà in vigore fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. La decisione arriva

0: arrivata dopo un sopralluogo dei tecnici che ha evidenziato vari problemi alla sede stradale. Agli automobilisti viene raccomandato di rispettare il nuovo limite e procedere con particolare cautela. I beni culturali e la memoria delle aree interne umbre raccontati attraverso fotografie, suoni e testimonianze degli abitanti. Parte oggi CARE, il progetto della soprintendenza che fino al 4 settembre coinvolgerà artisti e comunità lungo la dorsale da Norcia a Città di Castello. Primo incontro a Norcia con l'Università della Terza Età, cui seguiranno Città di Castello e Perugia. Il 4 settembre inizierà poi la campagna fotografica con il materiale raccolto destinato ad una mostra finale che sarà allestita alla Villa del Boccaglione.
1: È tutto, grazie per l'ascolto.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
3: Max Radio Classic.
2: Max Radio Classic.
3: Max Radio Classic ti fa sentire...

0: sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
2: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
0: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
2: Con un DJ set imperdibile.
3: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
0: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
2: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.

cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa,

0: centro dell'attenzione e intrattenere. Prendendo mani alzate quando interrogo, quando capita che si muovono sento uno stimolo.
1: E siamo qua a cercare di passare un'altra sera, sperando che sia diversa, magari meno. E siamo qua a cercare di passare un'altra notte, sperando che sia diversa,

0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva di Daniele Campanari. Ultimo giorno di mercato con le big italiane attive, tra queste cessioni. La Roma ha bloccato il trasferimento di Manu Koné, che sembrava un passo dal Chelsea. La Juventus invece ha lasciato andare David verso l'Atletico Madrid e si prepara ad accogliere il tedesco Waldmeid. E Milan pensa a Thiago Gabriel per la difesa. Il Genoa saluta Norton Caffi, che vola in Premier League, ma ha già preso il sostituto, che è Dramé. Ufficiale l'acquisto di Belgali per il Torino. A New York proseguono gli US Open 2026, ultimo slam della stagione tennistica. Sul cemento di Flushing Meadows oggi si chiude il primo turno del torneo. Nella terza giornata di incontri sono 6 gli italiani impegnati, tutti nel tabellone singolare maschile. Si parte dalle 17 sul Louis Armstrong Stadium, quando scenderà in campo Cobolli contro l'argentino Francisco Comesana. Allo stesso orario, ma sul campo 10, Mattia Bellucci sfiderà l'ungherese Piros. Formula 1, la Ferrari correrà domenica il Gran Premio d'Italia con una livrea speciale per celebrare Michael Schumacher. E sarebbe perfetto se la gara di Monza venisse vinta da Lewis Hamilton, la guida di una monoposto pensata per omaggiare il fuoriclasse tedesco. L'inglese ha primeggiato 5 volte sulla velocissima pista costruita in Brianza e solamente Schumacher è riuscito a fare altrettanto. Hamilton ha dunque l'opportunità di diventare il primo a imporsi in 6 edizioni differenti. Tadej Pogacar, costretto sabato al ritiro dalla Vuelta di Spagna, è stato operato con successo alla clavicola, l'ha annunciato il medico della Emirates in un comunicato. L'intervento, eseguito a Barcellona, è andato bene. Pogacar rimarrà ricoverato per alcuni giorni in osservazione post-operatoria. Per lo sloveno il bilancio della caduta era di una commozione cerebrale, di una frattura scomposta della clavicola sinistra, di una frattura stabile della vertebra cervicale C7, di numerose scoriazioni. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca, iniziando nel migliore dei modi la fase eliminazione diretta. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno ci si gioca la semifinale di Istanbul. Dalla redazione sportiva è tutto.
0: Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
2: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione news, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.
0: Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: Show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
4: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
5: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. È inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
6: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
7: Max Radio Classic. È Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita. Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
2: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiLucianoSRL.it.
1: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
3: Ehi, ascoltalo.
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
5: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
6: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
7: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
6: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
7: C'è una figura che sta diventando protagonista.
6: Il geometra ed il geometra laureato.
8: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
7: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
6: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
9: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
10: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
11: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
12: Perugia, via Piccolpasso 42.
11: Centro commerciale Collestrada.
12: Quasar Village.
11: Belvedere a Città di Castello.
10: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
9: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
12: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
13: Back to Max. A Max Radio Classic, un viaggio indietro nel tempo con le charts internazionali.

0: Sono le 13 e 2 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Una buona giornata da Barbara Salandri. L'ultima notte di Rai Russi con Dudi Para Salandri.

0: notturni su Kiev con missili e droni che ha causato 12 morti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. E un allarme aereo è scattato nella notte in Lettonia ed Estonia. Dopo lo sconfinamento di alcuni droni che hanno violato lo spazio aereo estone, sono decollati caccia turchi impegnati nella missione NATO di pattugliamento. Intanto si riaccendono nuove tensioni tra Mosca e Roma. La nomina dell'ex ministro ucraino Fedorov a consulente del Ministero della Difesa italiano è molto ridicola, ha dichiarato la portavoce del Ministero degli Esteri russo Zakharova. Immediata la replica del ministro Crosetto: preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca, ha affermato. Noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha detto il titolare della difesa.
1: Sempre più catastrofico il bilancio delle inondazioni che hanno colpito il confine tra Nepal e Tibet, causate dal collasso di un ghiacciaio. Il numero delle vittime accertate sale ad oltre 1000, di cui 987 in Nepal, lo riferiscono le autorità locali. Oltre 4400 le persone che risultano disperse su entrambi i lati della frontiera. E crescono i rischi sanitari nelle aree rimaste senza collegamenti, l'acqua potabile scarseggia e le fonti danneggiate o contaminate fanno temere la diffusione di malattie. Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat, confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. A fronte di una crescita modesta, continua a correre invece l'inflazione, che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9% di luglio. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici, che segnano un più 17%, più 0,5% la variazione su base mensile. Si mantiene stabile a più 1% invece il carrello della spesa, mentre il dato dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta da più 3,4% a più 4,3%. Sul piede di guerra le opposizioni, che attaccano alla Premier, non interessano i problemi degli italiani ma solo mantenere il potere. La maggioranza respinge le critiche e difende anche la decisione di prorogare per altri 15 giorni la sospensione degli accordi di Schengen nei confronti di Madrid dopo la crisi migratoria a Ceuta. Sentiamo prima il capogruppo del PD in Senato Boccia, poi il ministro dell'Interno Piantedosi.
2: Il caffè è addirittura aumentato del 50%, le patate del 44%, la benzina e il gasolio volano verso i 2,5 euro al litro. La Presidente del Consiglio festeggia i 4 anni del proprio governo e addirittura prova a riscrivere la legge elettorale per mantenere la destra palazzocchigi. Giorgio Meloni non interessa i problemi degli italiani, ma solo conservare il potere.
3: L'abbiamo limitata a 15 giorni perché, se da una parte l'analisi fatta dagli specialisti indica che permangono le motivazioni per cui è stata iniziata questa misura, d'altra parte sicuramente è apprezzabile lo sforzo che sta facendo il governo spagnolo insieme all'Unione Europea per creare il giusto superamento della situazione che si è creata. Noi confidiamo, siamo anche disponibili a ogni forma di collaborazione con la Spagna, con l'Unione Europea.
1: Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali, che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i 3 figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Siamo allo sport tennis. Nel giorno del ritiro dagli US Open di Djokovic, un altro 39enne mito dello sport si prepara ad un addio doloroso. Leo Messi lascia l'Argentina dopo una storia segnata da gioie ma anche delusioni. Ce ne parla Jenny De Gaetano.
4: LeBron James di anni ne ha 41 come Cristiano Ronaldo. Se il primo è volato a Filadelfia sognando un clamoroso trionfo NBA, CR7 archiviato il mondiale sbiadito, continua a segnare gol in maglia al Nasr. Insomma, resistono più forti del tempo. Non sembra lo stesso per altri due che danno del tuo al mito. Più giovani si fa per dire, entrambi 39enni, che nello stesso giorno sembrano aver iniziato la passerella finale. Novak Djokovic eliminato agli US Open, tradito dal fisico, e Leo Messi ancora in maglia Miami ma da ieri senza più quella dell'Argentina. Ho dato tutto me stesso, si legge in un post pubblicato su Instagram, scritto il 21 luglio, 2 giorni dopo la finale iridata persa contro la Spagna, poco prima della tragica morte l'8 agosto di papà Jorge. E così, dopo più di 2 decenni, si conclude l'era albiceleste della Pulce. La stricata di feste e cadute iniziata con una espulsione un minuto dopo l'esordio a Bordeaux Budapest nel 2005, 4 finali perse prima del trionfo a Qatar 2022. La coppa più bella

0: che ha spazzato via ogni dubbio sulla sua grandezza.
1: Calcio scatta questa sera il programma dei sedicesimi di Coppa Italia, due le gare in programma, alle 18 Parma Cremonese, alle 21 sarà la volta di Torino Monza. Domani in calendario Sassuolo Frosinone e Udinese Venezia. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic è il momento di
3: Max to Max, la musica, solo la musica.
2: Ancora la musica.

0: pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Pontefelcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Pontefelcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
3: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
2: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
4: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
2: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
4: Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Cara, dove vai?
4: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
5: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
6: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
7: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
8: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
9: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successi. Musica da vivere, successi da cantare.

0: Max Radio News.
1: Bentrovati dalla redazione. Il Tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. I giudici avrebbero dato l'ok, ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i figli della coppia anglo-australiana a lasciare poi la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Il conflitto tra Russia e Ucraina continua a minacciare il fronte est dell'Europa, con alcuni droni che hanno fatto scattare un allarme aereo notturno in Lettonia e successivamente sono entrati anche nello spazio aereo estone. Intanto l'incidente del drone all'aeroporto di Lipsia sarebbe stato un tentativo di attentato su ordine di Mosca, secondo la Bild. La nomina dell'ex ministro della difesa ucraina Mikhailo Fedorov, consulente del ministero della difesa italiano, è molto ridicola. Lo ha detto la portavoce del ministero degli esteri russo Maria Zakharova, che cita Gianni Rodari. Fosse vivo, penso che scriverebbe una favola satirica su questo. Violenta una ragazzina di 13 anni ma viene scarcerato perché per il GIP si è dimostrato collaborativo e dispiaciuto. È successo a Madonna di Campagna, alla periferia nord di Torino. Protagonista un commerciante di 42 anni che ha abusato della ragazzina approfittando di un momento in cui erano soli. A scuola, ma senza libri e quaderni, e un suono della campanella tipico, quello che stamattina ha colto oltre 8.000 bambini delle primarie dell'Emilia Romagna. Il progetto su base volontaria Settembre Insieme, voluto dalla regione. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Ascoltare Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te.
3: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche, con il suo stile off-road, JQ.
2: E con il suo design inconfondibile, Omoda.
1: JQ, Model 5, 7, 8.
2: Ed Omoda, Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
3: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
2: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
2: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
1: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
2: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
2: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana. Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
4: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
1: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto. Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
5: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
6: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
7: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
8: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
7: C'è una figura che sta diventando protagonista.
8: Il geometra ed il geometra laureato.
9: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
7: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
8: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
10: Max Radio Classica. Max to Max. Max to Max.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto!
1: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
2: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
3: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
2: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
3: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
2: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
3: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
2: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
3: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
2: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
3: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene.
5: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
4: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology. Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: Sono le 14 e 0 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Bentrovati dalla redazione. Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È la decisione del Tribunale di Minorenni dell'Aquila che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli che ora si trovano in una casa famiglia. Alessandro Di Battista potrebbe rientrare in Italia giovedì. L'ex deputato del Movimento 5 Stelle ricoverato a Cuba dopo un malore è lucido, ma le sue condizioni di salute sarebbero ancora critiche e fino a ieri non permettevano un trasferimento dall'Havana all'Italia. Taormina brucia, il grido d'aiuto del sindaco Cateno De Luca mentre la città è alle prese con un devastante incendio. Le fiamme si sono propagate nella zona vicino a una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dall'autostrada A18 alla Perla dello Ionio. È morto 83 anni Enzo Bianchi, tra i principali fondatori della comunità monastica di Bose. Bianchi aveva lasciato la guida della comunità nel 2017, da allora si era ritirato anche a causa di problemi di salute. Calcio ultimo giorno di mercato con la Lazio che sta definendo l'arrivo di Gudmundsson dalla Fiorentina, bloccato l'addio di Koné alla Roma mentre la Juventus accoglie il tedesco Wallmate. In Milan pensa a Thiago Gabriel per la difesa, il Genoa saluta Norton Caffi che vola in Premier League. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Gli spettacoli.
6: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
7: A settembre ritorna la magia.
8: Aspetto questo momento da un'eternità.
9: Sì, è vero.
7: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
10: Secondo te siamo maledette?
9: No.
7: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
11: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
13: Mi sento fortunata.
14: Il premio Oscar Angelina Jolie?
15: Ho il risultato della sua biopsia.
14: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
13: Non so come dirlo a mia figlia.
16: Metta la sua vita in pausa per un po'.
14: Un inno alla vita sul...
16: Metta la sua...

0: nostro quartiere
1: sia altrove ora.
2: Siamo nel passato.
3: Ora che facciamo?
4: Dobbiamo sopravvivere.
5: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
6: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
7: La fine di Oak Street. Al cinema.
8: È una notte assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
9: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso.
10: Odio questa notte.
9: Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
8: Ali.
9: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
11: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
12: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
13: Penso che non sia semplicemente una macchina.
11: Può un vuoto essere colmato?
14: Rimandalo indietro.
15: Te lo fa ricordare ogni giorno.
11: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
13: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andata.
11: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
16: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
17: Max Radio Classic. Bella è la musica.

0: disco su Max Radio Classic. Su Max Radio Classic. Max Parade. Il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione. Alto gradimento.
1: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia. Il profumo del pulito. Max Radio Classic.
0: Max Radio Classic.
1: Max Radio Classic ti fa sentire
0: l'estate.

0: sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
3: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
4: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
5: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
4: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
5: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
4: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
6: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
0: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
2: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
4: Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
7: No, no! Noi siamo stati da Essente Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
4: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
7: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
1: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
8: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
0: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
8: Con un DJ set imperdibile.
9: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
0: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
8: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
0: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
8: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
10: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
11: Perugia, via Piccolpasso 42.
10: Centro commerciale Collestrada.
11: Quasar Village.
10: Belvedere a Città di Castello.
8: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
0: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
8: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
12: Incontra l'estate su Max Radio Classic.
13: Max Parade. Solo i grandi successi. Su Max Radio Classic c'è Max Parade, il meglio delle classifiche di vendita italiane. Max Parade. Alta rotazione. Alta rotazione. Alto gradimento. Alto gradimento.
14: In collaborazione con Lavanderia Secco Bruna a Ponte San Giovanni Perugia, il profumo del pulito.
15: Numero 40.
16: Numero 40.

0: Max Parade.
1: La musica ad alto gradimento. Numero 37. Nuova entrata. Max Radio Parade.

0: Era Max Radio Class. Radio Class. È Max Radio Classic. Max Radio News.
1: Una buona giornata da Barbara Salandri. La difesa aerea ucraina è insufficiente e il numero delle vittime dei raid russi dipende direttamente dai pacchetti di aiuti. Lo scrive il presidente Zelensky su X commentando l'ondata dei nuovi attacchi notturni su Kiev che hanno causato 12 morti e 18 feriti. Le forze ucraine hanno risposto colpendo con droni un porto strategico nella regione di Leningrado e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Intanto nuove tensioni diplomatiche tra Mosca e Roma, la nomina dell'ex titolare della difesa ucraina Fedorov, consulente del Ministero della Difesa italiano, è molto ridicola, le parole della portavoce del Ministero degli Esteri di Mosca, Maria Zakharova. Immediata la replica di Crosetto. Preferirebbero che l'Italia sentisse prima Mosca. Noi ragioniamo pensando solo a Roma, ha affermato il titolare della difesa, difendendo la scelta e l'esperienza di Fedorov. Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata lo 0,8% anche la variazione acquisita per il 2026. Avvio con il segno meno per le principali borse europee, linea Piazza Affari che cede oltre mezzo punto percentuale, e le tensioni in Medio Oriente continuano a spingere al rialzo le quotazioni del petrolio, con il Brent che viaggia oggi sopra i $92 al barile. Non si ferma neppure la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2 euro e 13 centesimi per il gasolio. Sulla rete autostradale invece la verde in modalità self viaggia sopra i 2 euro e 10 centesimi, il gasolio sopra i 2 euro e 20 centesimi. Via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, lo ha deciso il Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha stabilito però un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Secondo quanto si apprende, i giudici avrebbero dato l'ok ma seguendo un percorso progressivo che potrebbe portare i tre figli della coppia anglo-australiana a lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso fine novembre. Tennis inizia sotto i migliori auspici il cammino di Matteo Berrettini agli US Open. Il 29enne azzurro ha sconfitto in 3 set il veterano Wawrinka. Avanza anche Darderi dopo una battaglia di quasi 4 ore con l'inglese Wendelken. Eliminati Cina e Arnaldi. Tra le donne fuori la Cocciaretto, oggi debuttano 5 azzurri, Cobolli, Musetti, Guerrieri, Bellucci e Passaro. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: www.maxradio.it per ascoltare in streaming Max Radio Classic e Max Radio Energy.
0: Max Parade. La musica ad alto gradimento. Numero 36.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
3: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
4: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
3: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
4: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
3: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
4: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
3: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
4: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
3: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
4: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
5: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà. E senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
6: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
7: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
8: Perugia, via Piccolpasso 42.
7: Centro commerciale Collestrada.
8: Quasar Village.
7: Belvedere a Città di Castello.
6: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
5: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
8: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
9: Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.
10: Max Parade. La musica ad alto gradimento.
9: Numero 34.

0: Non abbiamo neanche un finale, ma d'altronde per noi è normale. Le vedi anche tu, le balene volare lassù.
1: Cara, dove vai?
2: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
1: Lavanderia Self Service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
3: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
4: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
3: Con un DJ set imperdibile.
5: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
4: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
3: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
6: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
7: Max Parade.
8: La musica ad alto gradimento. Numero 32. Numero

0: numero 31.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Apriamo con una notizia di cronaca appena giunta in redazione. Nel Beneventano ad Apice un uomo avrebbe ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco per poi togliersi la vita. La sparatoria, per motivi ancora da indagare, è avvenuta nel ristorante gestito dalla famiglia delle vittime. Ucraina, tensione alle stelle in Lettonia ed Estonia dopo che nella notte alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone facendo decollare caccia turchi della missione NATO. La Russia non ha alcun motivo, alcun piano né alcuna necessità di attaccare i paesi della NATO, dichiara stamane il viceministro degli esteri russo Alexander Gurshko in un'intervista di Interfax. Intanto Berlino punta il dito su Mosca per i droni esplosivi. L'incidente dei droni all'aeroporto di Lipsia Hall sarebbe stato un attentato orchestrato dalla Russia, scrive la Bild, che parla di servizi segreti russi. Ed è stata una notte di attacchi incrociati. Almeno 12 persone sono state uccise, 18 ferite a Kiev nei massicci attacchi notturni, fa sapere Zelensky. Centinaia di droni ucraini distrutti nella notte, comunicano le forze di Mosca. Colpito comunque un porto strategico nella regione di Leningrado sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara, sede di importanti raffinerie di petrolio russe. Il governatore di Belgorod denuncia poi una vittima sempre nell'attacco ucraino. Intanto Mosca bolla come ridicola la nomina dell'ex ministro della difesa ucraino Fedorov a consulente del ministero della difesa italiano, dice la portavoce del ministero degli esteri russo Zakharova. Difende la scelta il ministro della difesa Crosetto. Ragioniamo pensando solo a Roma, ha detto. Torniamo alla cronaca. Il tribunale dei minorenni dell'Aquila ha dato il via libera al percorso per il ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco. Ci sarà un iter a tappe monitorato dai servizi sociali che dovranno certificare il reinserimento dei minori. Alla fine del percorso i tre figli della coppia anglo-australiana dovrebbero lasciare definitivamente la casa famiglia dove sono ospitati dallo scorso novembre. Dopo aver annichilito la Bulgaria sognando l'Europa, la nazionale di volley di Julio Velasco si gode qualche ora di relax. Domani a Brno alle 19 le azzurre torneranno in campo per affrontare nei quarti della rassegna continentale la Svezia, guidata dall'italiano Lorenzo Continentale la Svezia.

0: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito. Ehi, ascoltalo!
2: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
3: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
0: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
4: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
5: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e l'esperienza professionale

0: eccezionali richieste sono sempre maggiori.
1: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
0: C'è una figura che sta diventando protagonista.
1: Il geometra ed il geometra laureato.
2: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
0: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
1: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
3: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
4: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
3: Con un DJ set imperdibile.
5: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
4: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
3: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
0: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia. In via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 72 59. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa. Per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
6: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
7: Max Radio Classic, musica da vivere, successi da cantare.

tram di mezzanotte, che han cancellato o non c'è più. Adesso chiedo al cane sì, al cane sì.

0: certa cortesia. Mi chiede, hai del fumo?
1: Sì,
0: del fuoco?
1: Sì.

0: Max Radio News.
1: Bentrovati dalla redazione. Il presidente iraniano Pezeshkian interviene sul memorandum d'intesa e al vertice in Kirghizistan ha dichiarato: l'impegno degli Stati Uniti è durato non più di 2 settimane. Teheran è pronta a rispettare nuovamente gli accordi, ma solo se Washington farà lo stesso. Resta alta la tensione tra Roma e Madrid, scoppiata dopo l'ondata migratoria che ha investito l'exclave di Ceuta. Ieri il governo italiano ha prorogato per 15 giorni la sospensione dell'accordo di Schengen, in particolare con il ripristino dei controlli alle frontiere per i viaggiatori in arrivo dalla Spagna. Da Madrid la stessa decisione. Incidente mortale la scorsa notte a Bergamo: un bambino di 10 anni è deceduto nello schianto avvenuto tra la moto sulla quale stava viaggiando insieme al padre, scontratasi contro un mezzo pesante. Il papà, un 52enne, è rimasto ferito ed è ricoverato in gravi condizioni. Una 32enne tedesca è stata fermata e denunciata per fuga pericolosa dopo che per 50 chilometri ha viaggiato contromano sulla A1. La donna è risultata positiva alla cannabis ed è per questo accusata anche di guida sotto l'effetto di stupefacenti. Calciomercato: è atterrato a Caselle il nuovo attaccante della Juventus, Voltmate, in prestito secco dal Newcastle. Nelle prossime ore visite mediche e firma. La Lazio invece sta definendo l'arrivo di Gudmundsson dalla Fiorentina. Per ora è tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione classifiche, tutte le novità discografiche del momento.
3: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: pronti a tuffarvi nel benessere con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Terris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Terris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
3: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
4: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
2: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
3: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
2: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
3: Ci trovi su www.autosperanza.it. Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
5: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
3: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
3: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te. Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
6: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
2: Perugia, via Piccolpasso 42.
6: Centro commerciale Collestrada.
2: Quasar Village.
6: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
3: Passa nei nostri negozi oppure chiamalo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
7: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 15 e 59 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. In un ristorante ad Apice, nel Beneventano, un uomo ha ucciso i suoi due fratelli a colpi di arma da fuoco e poi si è tolto la vita. Sul posto i carabinieri e i soccorsi del 118. Il ristorante dove è avvenuto l'omicidio-suicidio era gestito dalla famiglia delle tre vittime. Stop alla produzione nello stabilimento Stellantis di Mirafiori. Le catene di montaggio resteranno ferme da domani per 3 giorni a causa della mancanza di alcuni pezzi necessari per i motori delle autovetture ibride. Alla base della decisione ci sarebbe la domanda di vetture ibride superiore rispetto ai livelli di produzione previsti. Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, lancia un grido di aiuto mentre la città è alle prese con un devastante incendio che sta interessando il quartiere Zappulla. Le fiamme si sono propagate dalla zona vicino ad una casa di riposo e stanno investendo anche la principale via d'accesso dell'autostrada 18 alla Perla dello Ionio. Allarme aereo nella notte in Lettonia e in Estonia. Alcuni droni hanno violato lo spazio aereo estone, decollati i caccia turchi della missione NATO di pattugliamento. Gli aerei erano schierati nella base di Amari. Intanto continuano i raid russi in Ucraina, almeno 12 le persone uccise. Sarà la Svezia l'avversaria dell'Italia nei quarti di finale dell'Europeo femminile di volley. La formazione scandinava ha superato 3-0 la Repubblica Ceca. Le azzurre di Velasco hanno già battuto le svedesi a Göteborg nella fase a gironi. Domani alle 19 a Brno si giocano la semifinale di Istanbul. È tutto a più tardi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione. A Max Radio Classic è il momento di
6: Max to Max. La musica. Solo la musica.
4: Ancora la musica.

διαβάει. Intellettuali e matrone parlavano d'arte, ma ormai artificial, tentativo glacial, subliminal, tentazione ambiental. Usa l'estate il sorriso abitual, le gira intorno un pensiero autunnal tropical.

0: continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
0: Con un DJ set imperdibile.
2: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
1: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
0: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
3: Ciao Lucia, ti vedo bene.
4: Ma che bella pelle liscia e luminosa!
3: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
2: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
5: Max Radio Classic è Max to Max. Max solo to Max. Grandi successi a tutto volume.

0: Sportmax. Con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
1: Bentrovati da Gianni De Gaetano, il calcio a mercato che piace a pochi, forse a nessuno, soprattutto quando si gioca. Chiude i battenti alle 20 in attesa degli ultimi colpi con la Juventus scatenata dopo il no di Kessié, gli infortuni di Thuram, Yıldız preso, il centrocampista senegalese dal Tottenham, Sarr. Ceduto all'Atletico David, in arrivo l'attaccante della Germania Voltemade, alla finestra il difensore argentino Tagliafico. Molto attiva anche la Roma, dopo De Ron il tedesco Leveling in pole rispetto all'ala brasiliana Luis Enrique. Sullo sfondo le voci di una possibile eccezione eccellente quella di Coné. Al Como di Fabregas, l'ex Viola Ken, il portiere ex Chelsea Sanchez, all'Atalanta, dal Bologna l'inglese Rowe. Abbiamo accennato in chiave mercato a Roma e Atalanta. Ieri protagoniste, seppur in termini diversi, delle due vittorie che valgono quota 6 in classifica, punteggio pieno dopo due turni nei posticipi della seconda di Serie A. Altri 4 gol dei giallorossi, stavolta a Lecce, con la doppietta di Malen, già 5 reti finora in campionato e coccolato con rimandi eccellenti da mister Gasperini.
2: Beh, io ho avuto la fortuna di allenare tanti attaccanti forti. Al Genoa, ti ricordo Milito, ha questa capacità di controllo e di tiro, di accelerazione in pochi metri che ti brucia, e sono caratteristiche straordinarie per un attaccante, per me per una punta centrale.
1: Si è salvata invece per il rotto della cuffia l'Atalanta, gol vittoria dell'1-0 al 94esimo contro il Bologna del subentrato Samardzic, complice l'errore sanguinoso del portiere Skorupski. Stasera scattano i sedicesimi di Coppa Italia, Parma, Cremonese, Torino, Monza. Dopo 21 anni, un mondiale, due Coppe America, Leo Messi dice addio all'Argentina, ho dato tutto me stesso, è una scelta che fa male, si legge in un post su Instagram pubblicato ieri ma scritto dopo la morte del padre dal 39enne fuoriclasse di Rosario. Con l'Albi Celeste Messi ha collezionato 207 presenze, realizzando 125 gol, 21 dei quali nelle rassegne iridate. Voltiamo pagina, tennis, inizia sotto i migliori auspici il cammino di Matteo Berrettini agli US Open. Il 29enne azzurro ha sconfitto in 3 set il veterano Wawrinka, avanza anche Dardari dopo una battaglia di quasi 4 ore con l'inglese Vendelken. Eliminati Cina, Arnaldi e tra le donne la Cocciaretto. Oggi debuttano 5 azzurri con Bolli, Musetti, Guerrieri, Bellucci e Passaro. Irresistibile Italia agli europei di pallavolo femminile, sesta vittoria in 6 gare con un solo set concesso per le azzurre di Velasco, che ieri liquidando 3-0 la Bulgaria si sono qualificate ai quarti, dove domani se la vedranno contro la Svezia. Intanto si merita gli elogi del proprio CT.
3: È stata una partita molto molto buona di tutte le giocatrici, anche delle giocatrici sono entrate come cambio, e abbiamo fatto bene bene. All'inizio avevamo problemi con la palla alta della Bulgaria e loro difendevano molto, poi abbiamo corretto il muro e poi abbiamo preso il largo, insomma, però è stata una grande partita individuale e di squadra.
1: Per una nazionale praticamente perfetta ce n'è un'altra, quella maschile della basket, che deve invece fare i conti con il secondo capo di fila nelle qualificazioni mondiali. Dopo quello con la Bosnia è arrivato ieri quello con la forte Serbia, vittoriosa a Pesaro 76-64, seppur con la stella Jokic in ombra. Gli azzurri torneranno sul parquet a fine novembre contro Turchia e ancora Serbia. Ed è tutto, a più tardi.
0: Sportmax con Conad, ogni giorno in diretta, gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
4: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
5: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
0: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2.

0: mese con Audi Value.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
2: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
1: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
3: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
1: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
3: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
1: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
4: Max Radio Classic, la colonna sonora di una giornata di successi. Musica da vivere, successi.

0: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni il mare in Umbria.
1: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
4: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
5: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
6: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
6: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
6: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
8: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
9: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
3: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
4: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Torchiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 100 82 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
10: Back to Max, Back to Max. A Max Radio Classic, i grandi successi internazionali senza tempo.

0: Max Radio Classic.
1: Max to Max.
0: Max to Max.
1: Il piacere
0: di sentirsi al massimo.
1: Max to Max.
0: Al massimo.
1: Il piacere
0: di sentirsi al massimo.

0: Sono le 16 e 59 minuti.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49€. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buon pomeriggio dalla redazione. Tre fratelli sono stati trovati morti con ferite di arma da fuoco nel ristorante di famiglia ad Apice, in provincia di Benevento. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, un uomo ha ucciso i due fratelli e si è poi suicidato con la stessa arma. Il rientro in Italia di Alessandro Di Battista è previsto giovedì o in aereo ambulanza privata o aereo di Stato. L'ex deputato Movimento 5 Stelle, 48 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un persistente mal di testa e un malore mentre era a Cuba per realizzare un reportage. L'aumento dei casi della cosiddetta malattia della pioggia sta preoccupando l'Europa. Nel vecchio continente è stato infatti registrato un aumento dei casi di dermatofilosi, un'infezione della pelle provocata da un batterio finora associato agli animali e considerato raro nell'uomo. Possibile la comparsa di contagio da persona a persona attraverso contatti fisici molto stretti. L'ex premier britannico Keir Starmer ha deciso di dimettersi da deputato, lasciando così la politica attiva. L'annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, che ha preso il posto di Starmer alla guida dei Labour e del governo lo scorso luglio. La prima sessione di incontri ai Giochi del Mediterraneo porta subito medaglie alla pattuglia azzurra del karate impegnata negli incontri di Kumite. Due argenti, Erminia Perfetto nei 50 kg e Veronica Brunori nei 55. Bronzo invece per Luca Maresca nei 67 kg. È tutto, a più tardi.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
6: Fai grande la tua radio. Se qualcuno ti domanda che radio ascolti, rispondi Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte Superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
3: E con il suo design inconfondibile Omoda.
2: JQ Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e Jaku, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
4: Cara, dove vai?
5: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
4: Lavanderia self-service Acqua Blu, a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
6: Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
7: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi.

0: per andare in vacanza, camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo, distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
1: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
0: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano, Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
4: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
5: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
6: Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: Pax Radio News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Tre fratelli sono stati trovati morti con ferite di arma da fuoco nel ristorante di famiglia ad Apice, in provincia di Benevento. Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, un uomo ha ucciso i due fratelli e si è poi suicidato con la stessa arma. Il rientro in Italia di Alessandro Di Battista è previsto giovedì, o in aereo ambulanza privata o aereo di Stato. L'ex deputato Movimento 5 Stelle, 48 anni, è stato ricoverato in gravi condizioni dopo un persistente mal di testa e un malore mentre era a Cuba per realizzare un reportage. L'aumento dei casi della cosiddetta malattia della pioggia sta preoccupando l'Europa. Nel vecchio continente è stato infatti registrato un aumento dei casi di dermatofilosi, un'infezione della pelle provocata da un batterio finora associato agli animali e considerato raro nell'uomo. Possibile la comparsa di contagio da persona a persona attraverso contatti fisici molto stretti. L'ex premier britannico Keir Starmer ha deciso di dimettersi da deputato, lasciando così la politica attiva. L'annuncio arriva a poche ore dal primo discorso alla Camera dei Comuni di Andy Burnham, che ha preso il posto di Starmer alla guida dei Labour e del governo lo scorso luglio. La prima sessione di incontri ai Giochi del Mediterraneo porta subito medaglie alla pattuglia azzurra del karate impegnata negli incontri di Kumite. Due argenti, Erminia Perfetto nei 50 kg e Veronica Brunori nei 55. Bronzo invece per Luca Maresca nei 67 kg. È tutto, a più tardi.
0: Gli spettacoli.
2: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
3: A settembre ritorna la magia.
4: Aspetto questo momento da un'eternità.
5: Sì, è vero.
3: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
6: Secondo te siamo maledette?
5: No.
3: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema.
7: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
8: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
9: Mi sento fortunata.
10: Il premio Oscar Angelina Jolie.
11: Ho il risultato della sua biopsia.
10: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
9: Non so come dirlo a mia figlia.
12: Metta la sua vita in pausa per un po'.
10: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
13: Non gliela daremo vita.
10: Couture dal 26 agosto al cinema.
14: Ehi, Bugs!
15: Che succede, amico?
14: Parla del film!
15: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
14: E adesso?
15: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
14: Due biglietti e 8 popcorn!
15: Esagerato come sempre.
3: Quest'estate.
16: È un dinosauro, quello.
17: Oh mio Dio, correte!
3: Dal regista di It Follows.
18: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
19: Siamo nel passato.
18: Ora che facciamo?
20: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
18: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street. Al cinema.
21: Assurda. Vorrei soltanto un bravo ragazzo.
22: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
21: Ali.
22: One Night Only. Quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
23: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
24: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
25: Penso che non sia semplicemente una macchina.
23: Può un vuoto essere colmato?
24: Rimandalo indietro. Te lo fa ricordare ogni giorno.
23: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
25: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato che in realtà non se n'è mai andato.
23: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
26: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
27: Max Radio Classic.
28: Max Radio Classic.
27: Max Radio Classic. Ti fa sentire...

0: la festa continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
0: Con un DJ set imperdibile.
2: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
1: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
0: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
3: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tevris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tevris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
4: Ai Giardini Tevris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
5: Vuoi acquistare la prima auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito? Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuovi e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
6: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
7: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
6: Calibrature e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
8: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
9: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale,
8: c'è una figura che sta diventando protagonista.
9: Il geometra ed il geometra laureato.
0: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
8: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
9: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
10: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
9: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
10: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
9: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
10: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
9: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
10: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
9: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
10: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
9: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
11: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
12: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponiluciano.srl.it.
11: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
13: Senza la musica che mondo sarebbe? Max Radio Classic. Max Radio Classic.

0: 4 settembre. La festa continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
0: Con un DJ set imperdibile.
2: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
1: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
0: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
2: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
3: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
4: Ciao Lucia, ti vedo bene. Ma che bella pelle liscia e luminosa!
5: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
4: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
6: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
6: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
6: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
1: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
6: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
6: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
7: Oh no, anche questo è andato! Ma perché faccio sempre seccare tutto?
8: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre, Green Fiori è anche pensione per bonsai.
9: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
10: Incontra l'estate su Max Radio Classic.
11: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic.

0: Sono le 18 e 3 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Bentrovati dalla redazione. Un gruppo di ex parlamentari e segretari provinciali vorrebbe il controllo della vecchia Lega Nord e per questo ha creato il comitato per la convocazione del congresso federale. Fra i promotori dell'iniziativa c'è Gianluca Pini, ex parlamentare fuoriuscito dal Carroccio. È morto all'ospedale civico di Palermo, dove era ricoverato in rianimazione, Salvatore Giglia, 26 anni, rimasto gravemente ustionato domenica a Ciminna, Palermo, mentre cercava di difendere la sua casa dalle fiamme. Il sindaco di Ciminna annuncia c'è lutto cittadino nel giorno dei funerali. Tre fratelli sono stati trovati uccisi a colpi di arma da fuoco in un ristorante di Apice, nel Beneventano. Secondo una prima ricostruzione, uno di loro avrebbe sparato contro gli altri due per poi togliersi la vita. Il ristorante era gestito dalla famiglia delle tre vittime. Via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È questa la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila, che ha quindi dato l'ok a un ricongiungimento progressivo dei genitori con i tre figli, che ora si trovano in una casa famiglia. Calciomercato: Fofana lascia il Milan dopo due stagioni. Accordo trovato tra il club rossonero e il Lione per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Insieme a lui sono partiti anche Nkunku, Alipsia e Jimenez al Porto. È tutto, a più tardi.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati con l'informazione locale. In primo piano la cronaca.
7: Non ce l'ha fatta la 47enne rimasta gravemente ferita nell'esplosione del 22 agosto in una palazzina di Via Vico a Perugia. Ricoverata al centro Grandi Ustionati di Cesena, la donna non è sopravvissuta alle ferite riportate. Al momento della deflagrazione si trovava nel suo appartamento all'ultimo piano e per sfuggire alle fiamme si era gettata dalla finestra. Soccorsa in giardino, era stata rianimata prima del ricovero. Sull'episodio e sulle cause proseguono intanto gli accertamenti e secondo quanto ricostruito finora l'esplosione è stata...

0: anche minacciato i poliziotti e danneggiato un'auto di servizio. L'uomo è stato quindi arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. Il giudice ha convalidato l'arresto e disposto nuovamente la misura dei domiciliari. Ha chiesto una bottiglia d'acqua ad un anziano, strappandogli la collana d'oro che portava al collo e dandosi alla fuga. È successo a Montefalco, dove i carabinieri hanno arrestato un 46enne di origini estere, considerato l'autore del furto con strappo ai danni di un 86enne del posto. Rintracciato poco dopo su un ciclomotore rubato, il ladro ha tentato la fuga fino a Foligno, finendo contro un'auto in sosta. L'arresto è stato convalidato e per l'uomo è stato anche disposto il divieto di dimora a Montefalco e a Foligno e il nulla osta per l'espulsione. Torniamo a parlare dell'incidente di Sant'Enea, nel quale sono morti Samuele e Leonardo, due amici di San Martino in Colle. I due ragazzi erano nell'auto guidata da un 18enne che, secondo quanto riporta la stampa locale, nel tratto incriminato avrebbe toccato i 100 km orari. Sarà però la perizia tecnica disposta dalla Procura di Perugia a ricostruire velocità e dinamica dello schianto. Intanto alla Santa Maria della Misericordia sono in corso le autopsie sui corpi dei due ragazzi, questa mattina ricordati nei collegi docenti delle due scuole di appartenenza. Sanità: dal 1 settembre il 118 di Ferentillo sarà operativo 24 ore su 24. La postazione della Croce Verde passa infatti dalla copertura diurna a quella continua, con un autista e un infermiere presenti anche nelle ore notturne. Il potenziamento è stato deciso dopo l'aumento delle chiamate e degli interventi, molti dei quali in codice rosso. Per la regione il nuovo presidio rafforza i servizi di emergenza non solo in Valnerina ma anche nell'area ternana. Parliamo di servizi all'infanzia. Dal 1 settembre 20 nuove educatrici sono entrate in servizio negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia del comune di Perugia. 16 sono state destinate ai nidi comunali attraverso lo scorrimento di una precedente graduatoria, mentre altre 4, vincitrici dell'ultimo concorso, lavoreranno nelle scuole dell'infanzia. Tali assunzioni, ha commentato la sindaca Vittoria Ferdinandi, consentono di rafforzare l'organico e la qualità dei servizi educativi rivolti ai bambini e alle famiglie. Economia: la regione ha stanziato 17 milioni 800 mila euro per sostenere gli investimenti delle imprese umbre che trasformano e commercializzano prodotti agricoli. Il contributo coprirà fino al 50% della spesa per nuovi impianti, macchinari, strutture, tecnologie digitali ed energie rinnovabili. Le risorse sono divise tra i principali comparti regionali, con la quota maggiore destinata a cereali, legumi e semi oleosi. Le domande potranno essere presentate fino al 21 settembre. E siamo agli spettacoli. Sesta giornata del Todi Festival all'insegna di musica e teatro. Alle 19 al Nido dell'Aquila Alessandro Blasoli porta in scena Cyber War, spettacolo sui rischi del mondo digitale. Alle 21 al Comunale Agnese Fallongo e Tiziano Caputo sono invece protagonisti di Fino alle Stelle, una sorta di scalata in musica lungo lo stivale. Alle 21.30 appuntamento ai Voltoni Music con i Sound Drops e alle 23 al Ridotto con Pierfrancesco Poggi. E con questo per oggi è tutto, grazie per averci seguito, buona serata.
1: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Max Radio Classic.
1: Max Radio Classic.
2: Max Radio Classic ti fa sentire l'estate.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Scarponi Luciano SRL, specializzato nel recupero di metalli ferrosi e non ferrosi.
2: Inoltre, se il tuo veicolo non è più funzionante e vuoi rottamarlo, Scarponi Luciano SRL è anche un demolitore autorizzato e gestirà l'intera pratica di rottamazione.
3: Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi, in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
2: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
4: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
5: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
4: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
6: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
7: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
6: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
7: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
6: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
7: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
6: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
7: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
6: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
7: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
8: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà. E senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
3: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
2: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
6: Perugia, via Piccolpasso 42.
2: Centro commerciale Collestrada.
6: Quasar Village.
2: Belvedere a Città di Castello.
3: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
8: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
6: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
9: Su Max Radio Classic, Max to Max, bella è la musica.

0: Max Radio Classic è sempre più semplice. Attiva su Alexa la skill di Max Radio Classic. Chiedi ad Alexa, riproduci Max Radio Classic. E Max Radio Classic sarà sempre con te. Cover me in
1: sunshine. Via via, vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre.
3: Buonasera dalla redazione sportiva. Ultime ore di calciomercato. Si concretizza l'incrocio delle punte tra Firenze, Como e Liverpool, con al centro della scena Beto e Moise Kean. Quest'ultimo è arrivato al centro sportivo del Como, dove si metterà subito a disposizione di Fabregas. Felice di essere finalmente qui, questo è il primo messaggio che l'attaccante azzurro ha voluto mandare ai lariani. Intanto in casa fiorentina si attende l'ufficialità e la presentazione di Beto, che è arrivato ieri in città. Ed è scatenatissimo il DS della Fiorentina Paratici, che porta a casa un altro esterno dopo il passaggio di Gudmundsson alla Lazio. Dallo Sporting Lisbona, in prestito per 2,5 milioni con diritto di riscatto a 22,5, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, arriva Pedro Gonçalves dallo Sporting Lisbona. Fofana lascia il Milan dopo due stagioni. Accordo trovato tra il club rossonero e il Lione per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Fofana era rimasto nel gruppo degli esuberi rossoneri, per cui il tecnico Amorin e il proprietario Cardinale avevano previsto un futuro lontano da Milano. Insieme a lui partiti anche Nkunku all'Ipsia e Jimenez al Porto, mentre non è ancora definita la situazione sul futuro di Tomori, sempre più nel mirino del Fulham in Premier League. Oggi dovrebbe decidere il suo futuro. Pepe Sarr è un nuovo giocatore della Juventus, manca solo l'annuncio ufficiale. Sbarcato a Torino ieri sera, oggi ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto. Avrà la maglia numero 29. Passiamo al volley femminile. Italia-Svezia atto secondo, a poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato le padrone di casa Göteborg. Le due nazionali si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta non ci sono punti da conquistare né classifiche da amministrare. In palio c'è il pass per le semifinali degli europei a Istanbul. La partita si giocherà domani alle 19 a Brno, nella Repubblica Ceca. La prima sessione di incontri ai giochi del Mediterraneo porta subito medaglia alla pattuglia azzurra del karate impegnata al Pala Wojtyla di Martina Franca negli incontri di Kumite. Due medaglie d'argento, una per Erminia Perfetto nei 50 kg e l'altra per Veronica Brunori nei 55. Bronzo per Luca Maresca nei 67 kg. Bastian Tronchon sorprende tutti nella decima tappa della Vuelta a Spagna 2026, al termine di una volata decisamente particolare sul traguardo di Elche de la Sierra. Il francese ha conquistato il successo dopo 184,7 km dal Alcaraz, centrando una delle vittorie più importanti della propria carriera. Resta leader della classifica generale Enric Mas, nessun patema per la maglia rossa. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
1: Via via, vieni via con me.
2: Sportmax, con Conad, ogni giorno in diretta. Gli avvenimenti, i commenti, i retroscena sportivi alla radio. Conad, ti conviene sempre. Max Radio Classic.
4: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu.

0: 50 anni in Umbria. Vi aspetta per acquistare la vettura che desideri.
1: E ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
2: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
0: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Per prenotare la nuova Audi Q5 a 599 euro al mese con Audi Value e la nuova Volkswagen T-Cross da 99 euro al mese con progetto valore Volkswagen.
2: Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: A Max Radio Classic è il momento di
4: Max to Max.
3: La musica.
4: Solo la musica.
3: Ancora la musica.

Radio Classic. Radio Classic. Radio Classic. Bella è la musica.

0: a tuffarvi nel benessere con i corsi di moto per tutte le età. Ai Giardini Tevris a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tevris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
1: Ai Giardini Tevris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
2: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
3: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
2: Con un DJ set imperdibile.
4: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
3: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
2: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
5: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
2: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
6: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
7: Perugia, via Piccolpasso 42.
6: Centro commerciale Collestrada.
7: Quasar Village.
6: Belvedere a Città di Castello.
2: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
5: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
2: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
8: Max Radio Classic.
9: Max Radio Classic.
8: Max Radio Classic ti fa sentire
9: l'estate.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: Via via, vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, confezione da 8 di yogurt Yomo intero gusti vari da 125 grammi a 2,29€. Scopri di più su Conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buonasera da Gerardo De Vivo. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici, vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Così l'alta rappresentante dell'Unione Callas al termine del Consiglio informale di difesa. Forse una lite familiare alla base del doppio omicidio-suicidio che ha sconvolto la comunità di Apice in provincia di Benevento. Le vittime sono Gianni Franco e Donato Licciardi, 56, 61 e 65 anni, titolari dell'hotel-ristorante di famiglia dove sono stati rinvenuti i corpi. Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese, gestore di un minimarket a Torino, che fermato per aver pesantemente importunato una 13enne è stato scarcerato con l'obbligo di firma. Il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori, tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio.
6: L'economia.
5: Crescita debole, l'Istat conferma le stime del PIL più 0,2% sul trimestre precedente. Continua a correre invece l'inflazione, spinta dalla nuova fiammata dei prezzi dell'energia e non si arresta la corsa al rialzo dei carburanti con la benzina che sfonda quota 2,10 euro al litro. Sentiamo Barbara Salandri.
7: Nel secondo trimestre dell'anno il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,2% rispetto al trimestre precedente e dell'1% sullo stesso periodo del 2025. Lo rileva l'Istat confermando le stime preliminari diffuse a fine luglio. Confermata allo 0,8 anche la variazione acquisita per il 2026. A fronte di una crescita modesta continua a correre invece l'inflazione che ad agosto sale a più 3,3% su base annua dal 2,9 di luglio. Più 0,5% la variazione su base mensile. Pesa la nuova fiammata dei beni energetici che segnano un'accelerazione del 17% dall'11,6% precedente. Si mantiene stabile a più 1% invece il carrello della spesa, mentre il dato dei prodotti ad alta frequenza d'acquisto aumenta da più 3,4% a più 4,3%. Spinta dai nuovi rialzi delle quotazioni del petrolio, oggi il Brent viaggia sopra i $92 al barile e risalita anche il greggio americano, è senza freni la corsa dei carburanti. Secondo gli ultimi dati rilevati dall'osservatorio del Mimit, il prezzo medio della benzina in modalità self lungo la rete stradale nazionale supera i 2 euro al litro, 2 euro e 13 centesimi per il gasolio. Sulla rete autostradale, la verde in modalità self sfonda quota 2 euro e 10 centesimi, il gasolio 2 euro e 20.
5: Via libera dei giudici lussemburghesi al trasferimento del 25% di Delfin, detenuto da Paola e Luca Del Vecchio. I due fratelli potranno trasferire le rispettive quote in un veicolo societario di loro proprietà. L'operazione sblocca di fatto il riassetto della holding con partecipazioni in Essilor Luxottica, MPS, Generali, Unicredit e Covivio. La situazione geopolitica internazionale giustifica l'attesa dei mercati di un nuovo rialzo dei tassi della BCE a settembre, lo afferma in un'intervista al Financial Times il governatore finlandese e membro del direttivo della BCE, Olli Rehn, che ipotizza che i prezzi dell'energia e l'inflazione possano rimanere a lungo su livelli elevati. Chiusura in rosso per le borse europee, maglia nera per Milano che lascia sul terreno l'1,33%. Non si arresta invece la corsa del petrolio, il Brent è quotato $92,2 al barile. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Il meteo.
9: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, nubi sparse ed ampie schiarite con aumento della nuvolosità diurna su Alpi orientali ed Appennino emiliano, con il rischio di qualche rovescio isolato. Temperature massime in lieve calo, comprese tra i 28 e i 32 gradi. Al centro, tempo stabile 30

0: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.
1: Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Da Speranza, Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
2: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ.
3: E con il suo design inconfondibile Omoda.
2: JQ Model 5, 7, 8.
3: Ed Omoda Model 5, 7, 9.
2: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
3: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
2: Omoda e Jaku, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
1: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Auto.
2: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it. Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
4: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
2: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
5: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
6: Vuoi acquistare la prima

0: auto fra le prime o la prima del miglior usato garantito. Da oggi a Trevi c'è Primauto, il tuo multibrand. Da Primauto trovi SUV, station wagon, compatti o city car nuove e usati. Inoltre finanziamenti personalizzati senza anticipo e servizio di officina. Primauto, strada statale Flaminia, chilometro 146 a Trevi. www.primauto.it. Infoline 0742 62 29 88.
1: Max Radio Classic, un successo alla

www.maxradio.it. Per informarti sempre di più, alla sezione News, le farmacie di turno della provincia di Perugia e Terni.

0: Max Radio News.
1: Buonasera dalla redazione. Tre fratelli di 61, 65 e 56 anni sono stati trovati uccisi con colpi di arma da fuoco in un ristorante ad Apice, nel Beneventano. L'ipotesi è che uno di loro abbia sparato agli altri due e si sia poi tolto la vita. Ci sarebbero stati dissidi in merito alla gestione del locale di famiglia dietro il duplice omicidio e suicidio dei fratelli. A un mese dal devastante terremoto del 31 luglio ai Campi Flegrei sono ancora migliaia le persone che a Pozzuoli devono fare i conti con gli ingenti danni della scossa. Durante una riunione in prefettura a Napoli sono stati dati gli ultimi aggiornamenti della situazione. Sono 4.060 gli sfollati, intanto continua il lavoro sugli edifici colpiti dal terremoto. Inizio mese all'insegna del maltempo, oltre che del caldo per alcune regioni italiane. Per domani la Protezione Civile ha diramato un avviso di allerta meteo gialla per rischio idraulico, idrogeologico e per temporali su Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Molise e Puglia. In Germania diversi ordigni esplosivi sono stati trovati nei pressi di una sottostazione elettrica in Brandeburgo. La polizia locale ha riferito di possibili danni a una linea elettrica e ha confermato il ritrovamento di più dispositivi, alcuni dei quali ancora inesplosi. Gli artificieri sono intervenuti. Bastian Tranchon sorprende tutti nella decima tappa della Vuelta a Spagna 2026, al termine di una volata decisamente particolare sul traguardo di Elche de la Sierra. Resta ovviamente leader della classifica generale Enric Mas. Nessun patema per la maglia rossa. È tutto, a più tardi.
0: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.
2: Diventa anche tu amico di Max Radio Classic ed Energy. Metti il tuo like sulla pagina Facebook Max Radio. Tante sorprese e informazioni ti aspettano.
3: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 0622. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto! Con tutto questo caos alla fine, anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
1: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
0: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
1: Nessun problema. Hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
2: E 7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
3: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
4: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
3: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
4: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
3: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
4: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
3: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
4: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
3: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
4: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
5: Ciao Lucia, ti vedo bene.
6: Ma che bella pelle liscia e luminosa.
5: Tutto merito dei nuovi prodotti cosmetici per lui e per lei di New World Technology.
7: Dall'esperienza maturata nel mondo professionale del lavoro, New World Technology ti mette a disposizione su www.newworldtechnology.com una linea di prodotti cosmetici unica, profumi e prodotti per la pelle, per lui e per lei, di altissima qualità, ricchi di principi attivi, preparati e testati per agire e dare benefici anche in situazioni estreme. www.newworldtechnology.com. Da oggi il tuo nuovo punto di riferimento per acquistare profumi e prodotti cosmetici per lui e per lei di altissima qualità, sicuri ed efficaci. Prova!
8: A Max Radio Classic è il momento di
9: Max to Max, la musica, solo la musica. Ancora la musica.

0: scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce. La pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité. Menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima preparati con cura rendono i nostri preparati unici.
1: Pescheria l'Angolo del Pesce. Da 30 anni il mare in Umbria.
2: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Boazzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
1: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986 qualità senza compromessi.
3: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia e inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia, telefono 075 599 7259, dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
1: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
4: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo.
5: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Sono le 20 e 0 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buonasera dalla redazione. Tempesta nella Lega di Salvini. Secondo fonti di Sky TG24 nasce il comitato per il congresso federale con l'obiettivo di costringere il commissario Igor Ghezzi a convocare il congresso della Lega Nord per l'indipendenza della Padania, che non viene celebrato da 9 anni. L'obiettivo è avere un partito politico già pronto per essere presentato alle prossime politiche. 3 fratelli di 61, 65 e 56 anni sono stati trovati uccisi con colpi di arma da fuoco in un ristorante ad Apice nel Benevento. L'ipotesi è che uno di loro abbia sparato agli altri due e si sia poi tolto la vita. Ci sarebbero stati dissidi in merito alla gestione del locale di famiglia dietro il duplice omicidio e suicidio dei fratelli. Incidente mortale la scorsa notte a Bergamo. Un bambino di 10 anni è deceduto nello schianto avvenuto tra la moto sulla quale stava viaggiando insieme al padre, scontratasi contro un mezzo pesante. Il papà, un 52enne, è rimasto ferito ed è ricoverato in gravi condizioni. Nella periferia di Torino una ragazza di 13 anni è stata violentata da un commerciante 42enne. La violenza è avvenuta all'interno di un mini market a Madonna di Campagna. Il Ministero della Giustizia disporrà l'invio di ispettori per effettuare verifiche in merito alla scarcerazione del cittadino bengalese. Volley femminile a poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato le padrone di casa Göteborg, Italia e Svezia si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta in palio c'è il pass per le semifinali degli europei a Istanbul. La partita si giocherà alle 19 di domani a Brno nella Repubblica Ceca. Ed è tutto, grazie per averci seguito. Buonasera dalla redazione sportiva. Ultime ore di calciomercato. Si concretizza l'incrocio delle punte tra Firenze, Como e Liverpool, con al centro della scena Beto e Moise Kean. Quest'ultimo è arrivato al centro sportivo del Como, dove si metterà subito a disposizione di Fabregas. Felice di essere finalmente qui, questo è il primo messaggio che l'attaccante azzurro ha voluto mandare ai lariani. Intanto in casa fiorentina si attende l'ufficialità e la presentazione di Beto, che è arrivato ieri in città. Ed è scatenatissimo il DS della Fiorentina Paratici, che porta a casa un altro esterno dopo il passaggio di Gudmundsson alla Lazio. Dallo Sporting Lisbona, in prestito per 2,5 milioni con diritto di riscatto a 22,5, che può trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni, arriva Pedro Gonçalves dallo Sporting Lisbona. Fofana lascia il Milan dopo 2 stagioni, accordo trovato tra il club rossonero e il Lione per un prestito oneroso da 2 milioni di euro con diritto di riscatto fissato a 10 milioni. Fofana era rimasto nel gruppo degli esuberi rossoneri, per cui il tecnico Amorin e il proprietario Cardinale avevano previsto un futuro lontano da Milano. Insieme a lui partiti anche Nkunku, Alipsia e Jimenez al Porto, mentre non è ancora definita la situazione sul futuro di Tomori, sempre più nel mirino del Fulham in Premier League. Oggi dovrebbe decidere il suo futuro. Pepe Sarr è un nuovo giocatore della Juventus, manca solo l'annuncio ufficiale. Sbarcato a Torino ieri sera, oggi ha effettuato le visite mediche e firmato il contratto. Avrà la maglia numero 29. Passiamo al volley femminile. Italia-Svezia atto secondo a poco più di una settimana dal 3-0 con cui le azzurre avevano superato le padrone di casa Göteborg. Le due nazionali si ritrovano in un contesto completamente diverso. Questa volta non ci sono punti da conquistare né classifiche da amministrare. In palio c'è il pass per le semifinali degli europei a Istanbul. La partita si giocherà domani alle 19 a Brno nella Repubblica Ceca. La prima sessione di incontri ai Giochi del Mediterraneo porta subito medaglia alla pattuglia azzurra del karate impegnata al Pala Wojtyla di Martina Franca negli incontri di Kumite. 2 medaglie d'argento, una per Erminia Perfetto nei 50 kg e l'altra per Veronica Brunori nei 55. Bronzo per Luca Maresca nei 67 kg. Bastian Tronchon sorprende tutti nella 10ª tappa della Vuelta a Spagna 2026, al termine di una volata decisamente particolare sul traguardo di Elche de la Sierra. Il francese ha conquistato il successo dopo 184,7 km dal Caraz, centrando una delle vittorie più importanti della propria carriera. Resta leader della classifica generale Enric Mas, nessun patema per la maglia rossa. Ed è tutto, un saluto dalla redazione sportiva.
4: Max Radio News. Appuntamento alla prossima edizione.

0: Cara, dove vai?
1: Sto andando alla lavanderia Self Service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia Self Service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
0: Lavanderia Self Service Acqua Blu, a Ellera.

0: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
1: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
0: C'è una figura che sta diventando protagonista.
1: Il geometra ed il geometra laureato.
2: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
0: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
1: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
3: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
4: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
3: Con un DJ set imperdibile.
5: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
4: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
3: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
6: Questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
7: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
8: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
9: Max Radio Class.

0: sapete? Che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
1: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
2: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
0: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
2: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
0: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
2: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
0: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
2: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
0: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
2: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
0: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
2: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
0: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
2: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
0: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
3: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
4: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi. Estate 2026.
3: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
0: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
3: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiara.

0: VIP Gioielli vi aspetta in via Alessandro Volta 38, zona industriale, a Ponte San Giovanni. VIP Gioielli, acquista il tuo oro, argento e preziosi che non usi più e li trasforma in denaro contante. VIP Gioielli ti offre la massima valutazione, serietà e privacy. Zona industriale Ponte San Giovanni, in via Alessandro Volta 38, fronte superstrada, con ampio parcheggio. Info 075 599 06 22. VIPGioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
0: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
2: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
0: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
2: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre certificazioni ISO 9000, 3834, 1090 obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
0: New World Technology a Taverna di Corciano in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001 www.newworldtechnology.it.
3: Ehi, ascoltalo!
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
5: Ascoltalo, è lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso, rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci, vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
6: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
7: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
4: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
8: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
9: Perugia, via Piccolpasso 42.
8: Centro commerciale Collestrada.
9: Quasar Village.
8: Belvedere a Città di Castello.
4: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
7: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
9: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
10: Fresca, solare, la tua estate in compagnia di Max Radio Classic.

Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. Max Radio Classic. La musica è protagonista.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, gelato barattolino Samontana a gusti vari da 500 grammi a 2,49 euro. Scopri di più su conad.it.
4: Max Radio News.
5: Buonasera da Daniela Ubaldi. La Russia colpisce l'Europa con un'ondata sempre maggiore di attacchi cinetici. Vogliono spaventarci, ma oggi abbiamo deciso di sostenere sempre di più l'Ucraina, aumentare la nostra difesa e stiamo discutendo il pacchetto più sostanzioso di sanzioni. Lo riassume l'alto rappresentante UE Kaja Kallas al termine del Consiglio informale difesa UE in Irlanda. Gli attacchi ibridi avranno una risposta, gli fa eco la von der Leyen. E Berlino accusa Mosca di aver organizzato i falliti attacchi con droni esplosivi allo scalo di Lipsia. Il ministro degli esteri tedesco chiude il consolato russo a Bonn e il centro culturale denominato Casa Russa. Sul campo ancora raid incrociati. Un attacco russo su un deposito ferroviario a Kiev ha provocato 7 morti nel giorno in cui Zelensky conta altri 12 morti e 18 feriti sempre per un attacco nella capitale. Droni ucraini hanno colpito in territorio russo un porto sul Mar Baltico e l'area della regione di Samara. Il governatore di Belgorod ha denunciato una vittima e un ferito. Torniamo in Italia, via libera al ricongiungimento della cosiddetta famiglia nel bosco, ma con un percorso a tappe. È la decisione del Tribunale dei minorenni dell'Aquila che ha quindi dato l'ok al ricongiungimento progressivo dei genitori con i 3 figli che ora si trovano in una casa famiglia. Gerardo De Vivo.
6: Un progressivo riavvicinamento dei minori ai genitori, nell'immediato rientri diurni nella casa di Palmoli, da ottobre per notti in famiglia nel fine settimana. L'obiettivo è che i ragazzi lascino definitivamente la casa famiglia dove sono da novembre per poter tornare a vivere insieme ai genitori. È un passo avanti significativo rispetto alla situazione attuale, commenta l'avvocato Pillon, legale della famiglia, ma non c'è ancora piena soddisfazione.
7: C'è stata, a nostro modo di vedere, una seria omissione della valutazione sulla condizioni di salute dei minori. Questo è quello che ci preoccupa di più. A causa del ritardo nella decisione è stato di fatto negato il diritto dei minori a trascorrere almeno qualche giorno di vacanza con mamma e papà.
6: Altro punto, non è stata stabilita la residenza dei minori, non si sa dove andranno a scuola.
7: Uno degli aspetti che ci preoccupa di questa ordinanza, cioè l'indeterminatezza.
6: Oggi è una riunione tra il legale, la tutrice, la curatrice e il servizio di neuropsichiatria infantile per definire gli aspetti pratici del percorso che sarà costantemente monitorato dai servizi sociali.
5: Monta la polemica sull'episodio di un 42enne bengalese gestore di un mini market che fermato per aver pesantemente importunato una 13enne è stato scarcerato con obbligo di firma. L'uomo si sarebbe mostrato collaborativo e pentito nell'interrogatorio. Le immagini delle telecamere di sorveglianza, oltre a confermare il racconto della ragazzina, però lo mostrano intento a importunare un'altra cliente poco prima. La vicenda si è svolta a Torino, dove il Ministero della Giustizia ha disposto l'invio di ispettori. Tenuto conto dell'eccezionalità del caso e dell'allarme sociale cagionato, ha spiegato il ministro Nordio. Sport, inclusione e valori europei al centro di un fine settimana di eventi nella Tuscia. Dal 25 al 27 settembre Viterbo ospita un fitto calendario nell'ambito della settimana europea dello sport 2026. Sentiamo Nicola Compagnone.
8: Viterbo apre le porte all'Europa con la mezza maratona che si inserisce nel più ampio contesto della settimana europea dello sport 2026. Dal 25 al 27 settembre 2026 la Tuscia diventa uno spazio dedicato allo sport come diritto di ogni cittadino, con incontri ed eventi a tema promuovendo i valori della legalità e della solidarietà. Andrea Abodi, ministro dello sport.
9: Anche questo appuntamento di Viterbo, che ormai è giunto alla seconda edizione e evidentemente avrà anche una sua prospettiva, è il segno di un calendario ricco di appuntamenti che servono non soltanto come richiamo per gli aspetti competitivi, ma anche per lo sviluppo della promozione della cultura sportiva.
8: Il programma alterna panel su mobilità e fondi europei, intelligenza artificiale applicata allo sport, alimentazione nelle scuole, prevenzione della violenza e sport paralimpici. Chiara Frontini, sindaco di Viterbo.
4: Sì, bella settimana dello sport, è una grandissima occasione per far sì che sempre più giovani, e non soltanto giovani, si avvicinino oppure pratichino lo sport anche a livello agonistico.
5: Il glamour accende Venezia, dove è tutto pronto per il via alla 83esima mostra del cinema, che apre domani con una cerimonia condotta da Greta Scarano e Nicolas Maupas, in cui sarà consegnato il Leone d'Oro alla carriera a George Clooney. Fino al 12 settembre il festival porterà alla ribalta molto cinema italiano. Dei 20 film in concorso, ben 5 sono gli italiani. Tra questi spicca Succederà questa notte di Nanni Moretti, che torna in Laguna dopo 37 anni. Travolta la Bulgaria, la nazionale femminile di Julio Velasco ha inanellato la sesta vittoria in altrettante gare degli europei di volley. Domani a Brno le azzurre incrociano la Svezia per conquistare un posto nei quarti. Il servizio di Jenny De Gaetano.
10: Non può che essere lastricata d'oro la strada percorsa dalla nazionale di Julio Velasco. Al bando la scaramanzia, dopo l'oro olimpico e iridato in Europa, passa al triplete da leggenda. Ma il cammino, quello sì, è ancora lungo, finora un capolavoro. 6 gare, 6 vittorie e un solo set concesso alle avversarie. L'ultimo squillo in terra ceca, a Brno, ieri 3-0 servito alla Bulgaria. Lascia passare per l'incrocio nei quarti di domani alle 19 contro la Svezia, guidata nei quarti di

0: per le rime alle provocazioni del CT Serbo Terzic, che ha parlato d'Italia fortunata e piena di sconosciute. Non ascoltiamo nemmeno la mamma, il sarcasmo del CT Azzurro, figuriamoci lui.
1: Ed è tutto, buona serata.
2: Max Radio News, appuntamento alla prossima edizione.

0: La festa continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
0: Con un DJ set imperdibile.
2: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
1: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
0: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
3: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
0: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole, per adulti e bambini, al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
0: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
4: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
0: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
4: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
5: Ehi, ascoltalo!
0: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
6: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
5: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
1: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
4: Speranza Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria vi aspetta per acquistare la vettura che desideri
0: e ti sorprenderemo con i nostri super prezzi e con le novità 2026. Nuova Volkswagen T-Roc da 159 euro al mese con progetto valore Volkswagen e nuova Audi Q3 da 278 euro al mese con Audi Value che troverai esposte presso la nostra sede.
4: Vienici a trovare per acquistare la vettura che desideri.
1: Speranza Auto vi propone anche una vasta scelta di vetture nuove, chilometro zero e aziendali, con finanziamenti personalizzati, con mini rate e valore futuro garantito. Ed inoltre troverai noleggio auto a breve e lungo termine, carrozzeria, centro revisione, gommista, soccorso, magazzino ricambi.
4: Vi aspettiamo a Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo.
1: Ci trovi su www.autosperanza.it.
0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
0: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
1: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
0: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
1: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arx di Mantignana.
0: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
1: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arx Mantignana.
7: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
8: Certo, ma sa che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
9: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
8: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
9: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
8: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
5: Max Radio Classic, solo grandi emozioni.

0: Volkswagen e Audi da 50 anni in Umbria.
1: Puoi trovare anche con il suo stile off-road JQ
2: e con il suo design inconfondibile Omoda.
1: JQ Model 5, 7, 8
2: ed Omoda Model 5, 7, 9.
1: Tutte con design avveniristico, con tecnologie ed innovazioni all'avanguardia.
2: Per rendere ogni spostamento più sicuro, efficiente ed incredibilmente piacevole.
1: Omoda e JQ, due caratteri, un'unica destinazione, la tua strada.
0: Vieni a provarle ed acquistarle da Speranza Alto.
1: A Spoleto, via Operai 2, zona industriale Santo Chiodo. Ci trovi su www.autosperanza.it.
3: Ehi, ascoltalo!
4: È il rombo del nuovo scooter elettrico Ascol.
1: Ascoltalo! È lo scooter elettrico tutto italiano. Elettrico, simpatico, silenzioso. Rispettoso dell'ambiente. Niente bollo per 5 anni, 6 anni di garanzia anche sulle batterie e lo ricarichi già in 3 ore e fino a 90 km di autonomia.
3: Ascoltaci! Vieni da E7 Caravan a scoprire, visionare e provare la nuova frontiera della mobilità elettrica Ascol. Ci trovi anche su www.e7caravan.it oppure 075 60 94 51.
1: Anche sugli scooter Ascol si applicano i nuovi incentivi statali. Sconti sul prezzo di acquisto che vanno dal 30 al 40%. Per saperne di più, vienici a trovare.
5: In un mondo del lavoro sempre più complesso e competitivo come quello dell'edilizia, delle infrastrutture, dell'ambiente e del territorio, in cui la preparazione e le esperienze professionali richieste sono sempre maggiori.
1: Attraverso un corso di studio quinquennale di scuola media superiore e successivamente un corso universitario triennale.
5: C'è una figura che sta diventando protagonista.
1: Il geometra ed il geometra laureato.
6: Diventa un geometra e poi un geometra laureato.
5: Diventa protagonista del cambiamento dei nostri territori. Diventa un professionista tra i più ricercati.
1: Per tutte le informazioni sui percorsi di studio, rivolgiti ai collegi dei geometri di Perugia e Terni.
7: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Umbra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
7: Con un DJ set imperdibile.
1: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy. Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
7: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
8: Cara, dove vai?
9: Sto andando alla lavanderia self-service Acqua Blu. Si utilizzano saponi e prodotti di altissima qualità. Lavaggio 11 kg a 5 euro. Lavaggio 16 kg 7 euro. Asciugatura 10 minuti 1 euro. Lavanderia self-service a Ellera di Corciano, via Fosse e Ardeatine. Acqua Blu, il lavaggio che ti rende profumato ogni capo.
8: Lavanderia self-service Acqua Blu a Ellera di Corciano. Acqua Blu, il profumo del pulito.
10: Pronti a tuffarvi nel benessere? Con i corsi di nuoto per tutte le età. Ai Giardini Tebris, a Ponte Felcino, in via Val di Rocco. La nostra piscina è il luogo ideale per migliorare la tua forma fisica e mentale. Che tu sia un principiante o un esperto, i nostri istruttori qualificati sono pronti a guidarti verso il benessere. Il nuoto a tutte le età migliora la resistenza, tonifica il corpo e riduce lo stress. Cosa aspetti? Giardini Tebris, via Val di Rocco, a Ponte Felcino. La tua scelta per il benessere. Tuffati con noi, tuffati nella tua salute.
11: Ai Giardini Tebris continuano i campus estivi per tutto il mese di agosto fino al 4 settembre. Iscrivi ora i tuoi bambini per un'estate fantastica.
1: L'almanacco del giorno vi è presentato da Casa del Contachilometri, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte a Perugia.
12: Calibrazione ADAS per i nuovi sistemi di assistenza alla guida della tua autovettura.
1: Calibratura e taratura delle telecamere anteriori, laterali o posteriori utilizzate dai sistemi di visione panoramica, anche per la rilevazione dell'angolo cieco. Casa del Contachilometri a Perugia, in via Calzoni 7/9 a Sant'Andrea delle Fratte. Telefono 075 52 87 821.
13: Max Radio Classic.

0: Scopri il gusto del mare con l'Angolo del Pesce, la pescheria con una vasta selezione di pesce freschissimo e una ricca gastronomia di mare di produzione propria. Fritture, sughi, tartare, sushi, crudité, menù personalizzati in base alle vostre preferenze. Ingredienti di qualità altissima, preparati con cura, rendono i nostri preparati unici. Pescheria l'Angolo del Pesce, da 30 anni, il mare in Umbria.
1: Ci trovi a Ponte Felcino in piazza Bozzi 12 e a Bastia Umbra in via De Gasperi 25.
0: Seguici nei nostri social per rimanere aggiornati sulle nostre iniziative di gusto.
2: Vieni a scoprire il rinnovato punto vendita di Ponte Felcino, l'Angolo del Pesce. Dal 1986, qualità senza compromessi.
3: Anche questo è andato, ma perché faccio sempre seccare tutto?
4: Affida il tuo bonsai a mani esperte come Green Fiori, che offre gratuitamente un check-up completo per il tuo bonsai, potatura e concimazione, al tuo servizio. Inoltre Green Fiori è anche pensione per bonsai.
5: Fatevi regalare e regalate i bellissimi fiori di Green Fiori. Green Fiori, composizioni floreali di ogni tipo, piante e un vastissimo assortimento di bonsai. Green Fiori, ad Ellera di Corciano, presso il centro commerciale La Galleria.
6: Salve, sai indicarmi dove trovo la scuola New World Technology?
5: Certo, ma sai che lei non è il primo a chiedermi questa informazione?
7: Ormai tutti vogliono imparare un mestiere e New World Technology sa come formare e qualificare il personale nel campo della saldatura e non solo.
5: Con una consolidata esperienza ventennale, forma e certifica il personale con corsi per saldatori, brasatori e polietilene organizzati nella sede centrale o in sedi esterne idonee.
7: Richiedi un preventivo, i prezzi sono davvero contenuti. Inoltre, certificazioni ISO 9000, 3834, 1090, obbligatorie per le aziende che eseguono lavori di carpenteria strutturale.
5: New World Technology, a Taverna di Corciano, in via Salvatore Di Giacomo. Per info 075 51 78 001. www.newworldtechnology.it.
8: Dall'unione di esperienza ed innovazione nasce Starfer Italia. 50.000 referenze, articoli tecnici e di ferramenta professionali per la tua azienda e per il fai da te. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. E inoltre bulloneria, vendita ed assistenza di utensili, affilature, duplicazioni chiavi e consegne a domicilio. Starfer Italia in via Ferriera 64 a Torgiano Perugia. Telefono 075 599 7259. Dove troverai tutto quello che ti serve per la tua azienda e per i tuoi lavori in casa, per fornirti tutto quello che cerchi, anche con un servizio ricerche dedicate alle tue richieste.
2: Alla Star Fair per tutto il periodo estivo troverai l'angolo del colore, fornito di tintometro per creare la tua vernice personalizzata.
9: Ed una vasta gamma di ventilatori e rinfrescatori per sconfiggere il caldo. 53esima edizione di Mantignana in settembre.
2: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri.
9: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
2: 10 giorni di eventi, spettacoli e degustazioni gastronomiche da non perdere.
9: Tutte le sere dalle 19.30 presso lo stand gastronomico si potranno gustare i nostri piatti tipici.
2: E fare festa presso l'area spettacoli con le migliori orchestre e dal Catoba Pub con i migliori DJ.
9: 53esima edizione di Mantignana in settembre.
2: Sagra del pollo all'arrabbiata e dei prodotti tipici umbri all'Arcs di Mantignana.
9: Dal 28 di agosto al 6 di settembre.
2: A Mantignana di Corciano. Segui il nostro programma sulla pagina Facebook Circolo Arcs Mantignana.
10: Attenzione, attenzione. Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas, il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà. E senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
11: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
0: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
9: Perugia, via Piccolpasso 42.
0: Centro commerciale Collestrada.
9: Quasar Village.
0: Belvedere a Città di Castello.
11: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
10: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
9: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
12: Max Radio Classic. Solo i protagonisti della grande stagione della musica italiana ed internazionale.

0: Sono le 21 e 59 minuti.
1: Via, via. Vieni via con me.
2: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Convenienza? Ma vai da Conad.
1: Via, via.
3: Da Conad Superstore trovi sconti fino al 40%. Fino al 5 settembre, bagno doccia Dove varie fragranze da 700 ml a 2,29€. Scopri di più su conad.it.
4: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

0: 075 599 0622. VIPgioielli.it. VIP Gioielli, affare fatto.
1: Lo sapete che gli occhiali sono un oggetto molto importante per la vista di tutti i giorni?
2: Ottica Blitz, professionisti della vista competenti.
3: Vieni da Ottica Blitz, riceverai i giusti consigli e le giuste soluzioni nella scelta degli occhiali da vista e da sole per adulti e bambini al prezzo giusto.
1: Puoi pagarli anche a rate senza interessi.
3: E potrai scoprire anche gli occhiali più tecnologici ed evoluti, con tante nuove funzionalità, tutte da provare. Ci trovi in via Tucci Rosselletti 50, a Castel del Piano, Perugia.
1: Ottica Blitz augura a tutti buone vacanze e vi ricorda di proteggere gli occhi dal sole con occhiali di qualità. Vieni da noi e ti aiuteremo a scegliere quelli più adatti a te.
4: Venerdì 4 settembre, la festa continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
4: Con un DJ set imperdibile.
5: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
1: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
4: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
6: La musica si veste di blu. A Max Radio Classic. Blue Max.

0: La festa continua a Bastia Ombra.
1: Dalle ore 22, dopo la cena rionale, Piazza Mazzini si trasforma in una pista da ballo a cielo aperto.
0: Con un DJ set imperdibile.
2: Tutto in diretta su Max Radio Classic and Energy.
1: Ingresso libero per una notte di musica e divertimento. Targata Ente Palio de San Michele.
0: In Palio, il gioco continua. Non puoi mancare.
3: Scarponi Luciano SRL acquista e recupera i tuoi rottami di ferro, rame, ottone, alluminio e altri metalli per dare loro una nuova vita.
4: Scarponi Luciano SRL fornisce cassoni per la raccolta dei rifiuti industriali e offre servizio di ritiro presso la tua sede. Scarponi Luciano SRL lo trovi a Tor Chiagina di Assisi in via Adelmo Canini numero 7. Per informazioni, per richiedere un'offerta o prenotare un ritiro, contatta Scarponi Luciano SRL allo 075 80 39 182 o su www.scarponilucianosrl.it.
3: Scarponi Luciano SRL, i tuoi rifiuti noi li rendiamo utili. Ogni fine per noi è un nuovo inizio.
5: Con tutto questo caos, alla fine anche voi rinuncerete alle vacanze e alle gite nei weekend?
6: No, no! Noi siamo stati da E7 Caravan e abbiamo scoperto un sacco di modi per andare in vacanza. Camper, caravan e tante altre soluzioni. Con la nostra casa su ruote ci aspettano le più belle vacanze del mondo. Distanziate, sicure, libere e tranquille. Non vedo l'ora di partire.
5: Tu dici bene, ma chissà quanto costerà.
6: Nessun problema, hanno le soluzioni per tutto e per tutti. Vai a farti fare un preventivo anche tu.
7: E7 Caravan a San Martino in Campo, Perugia. La tua vacanza distanziata, sicura e libera dagli schemi. Vendita, assistenza, pagamenti rateali. Chiamaci allo 075 60 94 51 oppure visita www.e7caravan.it. Cercaci anche su Facebook.
8: Attenzione, attenzione! Comunicazione speciale per tutti gli ascoltatori. È arrivata l'estate e da Win3 Telefono Mio Gruppo Minelli c'è una promozione davvero speciale. Con Win3 Luce e Gas il nuovo iPhone 17 lo paghi la metà e senza anticipo. Ed inoltre tanti smartphone a partire da 14,99 euro al mese, con possibilità di cambiare lo smartphone che acquisti ogni 13 mesi.
0: Ti aspettiamo nei negozi Win3, Telefono Mio, Gruppo Minelli.
3: A Bastia Umbra, via Veneto 10.
9: Perugia, via Piccolpasso 42.
3: Centro commerciale Collestrada.
9: Quasar Village.
3: Belvedere a Città di Castello.
0: Vieni a scoprire tutte le promozioni dedicate e troverai lo smartphone e l'offerta più adatti alle tue esigenze.
8: Passa nei nostri negozi oppure chiama lo 0753726950. I nostri consulenti ti illustreranno tutti i dettagli e ti aiuteranno a trovare la soluzione migliore per te.
0: Telefono Mio, Gruppo Minelli, sempre vicini ai clienti, sempre dalla parte del risparmio.
10: Incontra l'estate su Max Radio Classic.

0: Sono le 22:59.
1: Max Radio Classic.
2: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: È una notte assurda, vorrei soltanto un bravo ragazzo.
4: Nell'unica notte dell'anno in cui tutto è permesso. Odio questa notte. Trovare l'amore è tutta un'altra storia. Sono Owen.
3: Ali.
4: One Night Only, quando tutto è possibile. Dal 26 agosto al cinema.
5: Il nuovo capolavoro di Hirokazu Koreeda.
6: Anche se non mi vedi, ti sono accanto.
7: Penso che non sia semplicemente una macchina.
5: Può un vuoto essere colmato?
8: Rimandalo indietro.
9: Te lo fa ricordare ogni giorno.
5: Un'emozionante riflessione sull'amore e sulla memoria.
7: Eravamo lì uno accanto all'altro e ho pensato, in realtà non se n'è mai andato.
5: Ship in the Box, dal 27 agosto al cinema.
10: Di certo conoscerete la famiglia Owens, di cui i vicini dicono che siano streghe.
11: A settembre ritorna la magia.
12: Aspetto questo momento da un'eternità.
13: Sì, è vero.
14: Sandra Bullock, Nicole Kidman.
15: Secondo te siamo maledette?
16: No.
14: Amori e incantesimi 2, dal 10 settembre al cinema. Quest'estate.
17: È un dinosauro quello.
18: Oh mio Dio, correte!
14: Dal regista di It Follows.
19: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
20: Siamo nel passato.
21: Ora che facciamo?
22: Dobbiamo sopravvivere.
14: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
23: Dobbiamo andare via da qui. Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
14: La fine di Oak Street. Al cinema.
24: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
25: Felice di dirigere il film che aprirà la Fashion Week?
26: Mi sento fortunata.
27: Il premio Oscar Angelina Jolie.
28: Ho il risultato della sua biopsia.
27: Nel suo ruolo più intenso e personale di sempre.
29: Non so come dirlo a mia figlia.
30: Metta la sua vita in pausa per un po'.
27: Un inno alla vita sul coraggio di ricominciare.
31: Non gliela daremo vinta.
27: Couture, dal 26 agosto, al cinema.
32: Ehi, Bugs!
33: Che succede, amico?
32: Parla del film!
33: Willy il coyote per anni non ha mai preso Bip Bip, ma non era colpa sua. Erano difettosi i prodotti Acme.
32: E adesso?
33: Scopritelo con Coyote vs Acme, al cinema dal 2 settembre.
32: Due biglietti e 8 popcorn!
33: Esagerato come sempre.
2: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

c'è un po' del tuo profumo dentro il mio maglione, se non lo lavo resta qua. C'è e non riesco a fare quello che ho da fare, non uso ancora e resto qua, poiché c'ho il raffreddore, se no sentirei anche la tua voce.

0: mezzanotte e 3 minuti.
1: Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

Amax Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.

è 1:00. A Max Radio Classic, tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino, la musica si veste di blu. Blu Max, la musica per sognare.

Radio Classic. Tutte le notti, dalle ore 22 fino alle 5 del mattino. La musica si veste di blu. Blue Max, la musica per sognare.